scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del Cielo e della Terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore.
0: Risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023. In un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. 3 operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nel Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, puntuale come sempre. Buongiorno, come va? Tutto bene? Guarda le facce allegre, dobbiamo ripartire. Nuova giornata, siamo arrivati a mercoledì 10 giugno 2026. Ebbene sì, insieme da questo momento con il Morning Show, musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti, rubriche varie che vi possono interessare, spero, mi auguro. E allora salutiamo tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi dunque 161esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana Martire. Il sole è sorto alle 5.36 e tramonta alle 20.44, la luna è calante, illuminata al 30%. Il proverbio di oggi: a bel mentir chi vien da lontano. Ma vediamo di spiegarlo. Il proverbio si usa per sottolineare che chi ha già vissuto molto in tempo e quantità di situazioni, chi ha avuto modo di leggere molto e chi ha potuto vedere altrettanto, acquisisce una sorta di credibilità immune dallo scetticismo, al punto di avere la possibilità di raccontare bugie ed essere creduto. La lontananza della provenienza citata nel proverbio può anche essere riferita ad una lontananza sociale o culturale, ampliando la platea dei destinatari della bugia a tutti coloro che non conoscono e non sanno. Il proverbio è diffuso anche in Veneto in forma lunga via, lunga busia, ed era già noto ai latini con può mentire bene chi arriva da lontano. Non lo dico in latino perché faccio delle figure totalmente terribili. Allora andiamo con il primo brano di oggi, partiamo con Justin Timberlake.

partiti con un buon ritmo anche oggi, vai. No Angels e Justin Timberlake per qualche minuto insieme a noi, mentre facciamo colazione. Continua il

0: sono le 7:15.
1: Quindi andiamo con la storia, alcuni fatti importanti accaduti proprio in questo 10 di giugno. Partiamo col 10 giugno 1914. Per iniziativa delle federazioni sportive viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il CONI ha come primo obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale per i Giochi Olimpici. Nel 1924, in questo giorno a Roma, viene rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, segretario generale del Partito Socialista. Aveva minacciato di produrre prove di irregolarità elettorali e violenze commesse dal regime fascista in occasione delle consultazioni del 6 di aprile. 1926 muore a Barcellona il massimo esponente del modernismo catalano, l'architetto spagnolo Antoni Gaudí. 1934 l'Italia vince per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma, la squadra di Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1. Nel 1940, in questo giorno, dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia e alla Gran Bretagna nel

E 68 finale bis agli europei di calcio, dopo che l'incontro con la Jugoslavia si è concluso 1-1 al termine dei tempi supplementari, l'Italia vince per 2-0 e diventa campione. 1973, il Giro d'Italia di ciclismo si chiude con due italiani sul podio, Felice Gimondi al secondo posto e Giovanni Battaglin al terzo. La vittoria va al belga Eddy Merckx. 1974, la Corte di Cassazione annulla il processo in corso a Catanzaro a Pietro Valpreda per la strage di Piazza Fontana a Milano e ne ordina l'unificazione con quello a Franco Freda e Giovanni Ventura. 1976, ministro dell'Interno Francesco Cossiga comunica il varo di una serie di nuove misure antiterrorismo, fra cui l'istituzione di nuclei speciali contro la guerriglia urbana. 1977, James Earl Ray, l'uomo condannato per l'assassinio di Martin Luther King, evade dalla prigione statunitense di Brushy Mountain nel Tennessee insieme ad altre sei persone. 1979, una settimana delle elezioni politiche, si svolgono in Italia le prime elezioni dirette a suffragio universale per il Parlamento europeo. Democristiani e comunisti rastrellano 13 milioni di voti, oltre il 66%. Andiamo a proseguire con la musica e fra poco completeremo anche la pagina storica di questo 10 giugno.

0: più.
1: Noemi, insieme a noi andiamo a proseguire, completare la storia del 10 di giugno. Purtroppo dobbiamo ricordare una data molto triste. 10 giugno 1981, Alfredino Rampi, di 6 anni, cade in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Roma. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, vengono mobilitate le squadre di soccorso per effettuare il salvataggio. Inizia una lunga diretta televisiva del TG2. Si sa che poi non è finita bene questa storia, ahimè. 1982, a causa di un overdose, muore 37enne a Monaco di Baviera

0: il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder. 1985 si tenne il referendum italiano per abrogare la legge che introduce il taglio al meccanismo di scala mobile per l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. La legge resta in vigore con un 54,3% di no. 1987, a 7 anni dall'esplosione del D19 dell'Itavia a Ustica, vengono avviate le operazioni di recupero del relitto localizzato in mare a 3.700 metri di profondità. 1999, l'ONU approva la risoluzione 1244 che pone il Kosovo sotto la propria amministrazione provvisoria e autorizza una presenza internazionale civile e militare nel paese guidata dalla NATO per il mantenimento della pace. Nel 2001 il 29enne trentino Gilberto Simoni vince l'annuale edizione, l'84esima del Giro d'Italia di ciclismo. Vittoria dell'ultima tappa a Roma Milano a Mario Cipollini. Nel 2001 avvia il nuovo governo di Silvio Berlusconi, ne fanno parte 10 ministri di Forza Italia, 5 di Alleanza Nazionale, 3 della Lega Nord e 2 del Biancofiore, oltre a 5 tecnici. Nel 2002 annuncio a sorpresa dei vertici della Fiat, l'amministratore delegato Paolo Cantarella si è dimesso, aveva ricoperto la carica per 25 anni. Nel 2003 manifestazioni studentesche a Teheran, migliaia di universitari iraniani scendono in piazza per chiedere libertà e reclamare le promesse mancate del presidente Khatami, gravi scontri con la polizia. Nel 2004 nella sua casa di Beverly Hills a Los Angeles muore 73enne uno dei protagonisti della musica statunitense, il cantante e pianista Ray Charles. Nato ad Albany in Georgia nel 1930, divenne cieco all'età di 8 anni a causa di un glaucoma. Nel 2005 la crescita del PIL italiano nel primo trimestre dell'anno ha fatto segnare lo 0,5% in meno, con la tendenza annua allo 0,2% per l'Italia e recessione economica. 2012, scontri tra musulmani e buddisti nella Birmania occidentale, viene dichiarato lo stato di emergenza. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 10 giugno. Un bel brano di Enrico Ruggeri per proseguire, prima del temporale, speriamo che non ci sia. Nel frattempo, fra poco, ci ritroveremo per continuare il nostro morning show.
1: Questo fiume silenzioso che mi porta più lontano non sarà percorso in vano se tu partirai con me. Se la notte si avvicina, io ti voglio avere.

del temporale Enrico Ruggeri insieme a noi, sono le 7:28 minuti primi, 42 secondi, la mattinata continua in compagnia di Graziano D'Andrea, è il momento di andare a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, oggi, siete nati oggi, 10 giugno, bene, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Gustave Courbet, pittore, Elisa Cegani, attrice, la ricordiamo nella Corona di Ferro e la Cena delle Beffe. Saul Bellow, scrittore, premio Nobel 1976. Philip Mountbatten, duca di Edimburgo, marito di Elisabetta II del Regno Unito. Il principe Filippo. Angela Giussani, editrice e fumettista, la ricordiamo per Diabolique. Ed ancora Judy Garland, attrice e cantante, la ricordiamo nel Mago di Oz, è nata una stella, Over the Rainbow. Joao Gilberto, cantante e autore, poi Elio Fiorucci, imprenditore e stilista di moda. David Riondino, cantante e attore, ci ha lasciato quest'anno purtroppo. Iris Peinado, modella e attrice. Carlo Ancelotti, calciatore e allenatore. Marc Girardelli, sciatore, 4 volte mondiale e 5 coppe del mondo. Roberta Termali, conduttrice TV. Elizabeth Hurley, modella e attrice. Tosca d'Aquino, attrice, la ricordiamo anche nei Laureati, Ciclone, Se mi lasci non vale. Faith Evans, cantante. Costantino Vitagliano, personaggio televisivo. Nadia Toffa, giornalista, la ricordiamo, è come la ricordiamo sicuramente nelle Iene. Maddalena Therese Bernardot, principessa di Svezia. Rocío Muñoz Morales, modella e attrice. E Alexandra Stan, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua.

Siamo così arrivati al momento dell'oroscopo, come sempre non può mancare assolutamente. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, le stelle oggi premiano la vostra spontaneità. Se nei giorni scorsi avete dovuto trattenere un filo di tensione, le prossime ore saranno ideali per rimettervi in gioco. Sul lavoro e al lavoro l'atmosfera si fa fluida e in amore torna la voglia di progettare insieme. Toro, oggi la configurazione planetaria consiglia prudenza, soprattutto nei passaggi burocratici o legali. Non avere fretta di siglare un accordo se non avete prima analizzato le note a margine. Dedicate il pomeriggio a fare ordine tra le scorte e le scadenze pratiche. Gemelli, con i transiti attuali siete una vera e propria fucina di idee. Se gestite attività di comunicazione o pubbliche relazioni, oggi ogni vostra intuizione farà centro. C'è grande carisma nella vostra voce, usatelo per convincere chi finora, come dire, ha tentennato. Cancro, una giornata che richiede una solida strategia commerciale o gestionale. È il momento di far quadrare i conti o di pianificare le mosse per i prossimi mesi senza farsi guidare dall'emotività del momento. L'appoggio delle persone fidate non mancherà. Leone, le stelle vi regalano una splendida lucidità espositiva. Se dovete mediare in un conflitto o esporre le vostre ragioni davanti ad un pubblico, oggi avrete la combinazione perfetta di autorità e fascino. Ottimi riscontri anche nella vita di coppia. Vergine, qualche piccolo rallentamento nei trasporti o nelle comunicazioni digitali potrebbe infastidire i vostri piani millimetrici. Respirate a fondo, così proprio profondamente. La vostra straordinaria capacità di problem solving, come si suol dire, insomma, di risolvere i problemi, vi permetterà di trovare una via alternativa in tempi record. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi.

Se non l'avete capito, il brano si intitola La più bella del mondo ed era Rocco Hunt insieme a noi, ma dobbiamo proseguire perché siamo un po' in ritardo stamattina. Continuiamo con altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, siete circondati da un'eccellente energia di condivisione. I progetti di gruppo e i lavori di squadra oggi decollano con una facilità disarmante. La giornata perfetta per allargare la vostra rete di contatti o per lanciare una nuova iniziativa culturale. Scorpione, le stelle vi invitano a misurare le parole nel settore professionale. Mantenete un profilo alto e focalizzati sulla sostanza delle cose anziché sulle provocazioni interne. In serata l'ambiente domestico sarà il vostro rifugio ideale per staccare la spina. Sagittario, giornata radiosa per la vostra mente e per i vostri spostamenti. Se dovete viaggiare o stringere accordi con partner lontani, i pianeti spianano la strada. C'è una bellissima freschezza nei vostri pensieri che contagerà positivamente chiunque vi ascolti. Capricorno, ottimo momento per valutare nuove proposte finanziarie o per ottimizzare le risorse a vostra disposizione. Il vostro intuito per gli affari oggi è particolarmente affilato. Ricordate solo di concedervi una pausa rigenerante prima di cena. Acquario, la luna continua a sostenervi regalandovi una marcia in più sul piano della creatività e dell'innovazione. Non aver paura di proporre soluzioni fuori dagli schemi tradizionali. Il mercato e i collaboratori oggi cercano proprio la vostra originalità. Pesci, l'ideale è muoversi con discrezione, lavorando con cura dietro le quinte. Raccogliete informazioni, osservate i movimenti altrui e perfezionate i dettagli di un progetto senza fretta di svelarlo. La fretta sarebbe una cattiva consigliera. Va bene? Andiamo a proseguire ovviamente. Questo era l'oroscopo di oggi, di questo mercoledì 10 giugno 2026. Fra poco tante altre cose da ascoltare, da seguire, da gustare nel nostro morning show. Nel frattempo gustatevi la vostra colazione. Noi vi offriamo Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda.

È il momento di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Israele non ferma i raid, ha battuto un elicottero statunitense. Trump: risponderemo. Ancora bombardamenti in Libano, vittime a tiro. Ponte: scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione. L'opposizione: Meloni, fermi il progetto. I PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex togo, un imprenditore e un avvocato leghista. La Repubblica: il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Bombe israeliane su tiro, elicottero statunitense abbattuto a Hormuz, Trump: risponderemo. La Stampa di Torino: corruzione bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato, un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Israele bombarda i cristiani di tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. USA: controlli shock, Cannavaro perquisito, giocatori interrogati ore, arbitro somalo respinto, mondiali USA e rigetta. Il Fatto Quotidiano: Cipriani chiede soldi per intimidire il fatto, l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache statunitense. Corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo. Il Resto del Carlino: intesa MPS borsa record, Messina stringe la presa, Piazza Affari supera i 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti. L'asse Unipol Bper: nell'ipotesi BPM sarebbe limitato il peso dei francesi di Crédit Agricole. Siena: città spiazzata. L'Uomo della Luna: Luca Parmitano sarà nella missione Artemis 3, primo astronauta europeo per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare, e il pilota si commuove. Italia mia rampa di lancio. Andiamo con il Messaggero: 3 proposte per rendere Roma più competitiva. Un evento del Messaggero: Caltagirone, tassa di soggiorno applicata con rigore e magari aumentata, tassa di accesso al centro per i bus turistici, una quota dell'imposta reinvestita in centro per decoro e sicurezza, stop ai cortei del nucleo direzionale se non con deroga occasionale. Elicottero statunitense abbattuto su Hormuz, Trump: è stata Teheran, risponderemo. La corsa del paese, la locomotiva del G7, siamo noi, i numeri veri. Passiamo alla Verità: Conte spieghi quegli strani affari sulla pandemia, Fratelli d'Italia l'attacco dopo le deposizioni in commissione, però l'ex premier minaccia querele. La legge non sembra uguale per tutti, la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima, i 2 fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese, 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre i numerosi parenti dei 2 rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero, ben 780.000 euro. È giustizia questa? James Bond non sarà mai un personaggio woke, parla parola della star di colore. Illustrazioni erotiche al Gay Pride per bimbi con il patrocinio del comune di Budrio, Bologna, e alla Giuliva presenza del sindaco donna, una festa LGBTQ ai danni dei poveri ragazzini ai quali è toccato pure sorbirsi lo scardinamento dell'eteronorma. Leone, un gigante, il diritto prevale sul potere, discorso del Papa in Spagna, una lezione per tanti vescovi e tanti intellettuali. Passiamo al Giornale: toghe senza freni vogliono fermare il ponte sullo stretto, 3 indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini: vado avanti, intervista Fuxas, opera necessaria per l'Italia.
Conte ci minaccia ma non spiega, giro d'affari milionario, l'ex premier replica al giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. Feltri, il re dei cronisti, come non l'avete mai letto la nuova autobiografia. Passiamo a Libero, chi c'è dietro la super testimone di Travaglio? Il tramite di Graziella è un estremista rosso con guai con la giustizia. Corruzione tra indagati, bomba dei PM contro il ponte, sinistra in festa. Oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord. E ci sarà anche un congresso. L'ex premier ora querelo, inchiesta Covid, Conte si indigna, ma parti invertite agiterebbe manette. Il Tempo, quotidiano indipendente, caos Italia, Hamas, flottiglia, l'inchiesta del Tempo arriva in Parlamento. L'insuccesso dà la testa a Conte, ora Giuseppi passa alle minacce. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank, Cina, forte balzo dell'export a maggio negli Stati Uniti, più 35,4%, le imprese, rivedere ETS o l'industria a rischio. Primo trimestre 2026, Vicenza, produzione ancora negativa, meno 3,5%, export extra Unione Europea. E andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, di taglio alto, vai Kimi, in arrivo un supermotore, via libera alla Mercedes per nuovi sviluppi, Sinner, esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. Mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Jamal la stella che vale di più, 292 milioni, Real per l'argentino Alvarez ne offre 150, l'Atletico rifiuta, l'Inter mette i muscoli, c'è Atta con Solet, Juve para Dibu, accordo fatto, serve lo sconto, l'Aston Villa apre, Milan offerto a Glasner un biennale, un contratto pronto. Andiamo con il Corriere dello Sport, rivoluzione mondiale, domani il via con Messico, Sudafrica, tante regole nuove, altro vertice, palestra, assist per Chivu, Inter, Atalanta apre, blitz per Solet e Atta, Juve para Dibu, contatto decisivo con gli agenti di Martinez, contratto di 3 anni da 5 milioni netti a stagione. Chiudiamo con Tutto Sport Oro, se hai l'ambizione di Abate, giù le mani da Yildiz, l'Arsenal si muove per Kenan, la Juve è incedibile. Sorlo Ten Company, noi mondiali, la sfida con la Norvegia, la Juve rilancia con l'Atletico per il bomber che sogna in grande negli Stati Uniti al fianco di Haaland. Atletico Real bufera Alvarez, Glasner dice sì al Milan, Solé l'Inter ora stringe 20 milioni più bonus. Verso il Gran Premio di Catalunya, Hamilton, Ferrari mai così vicino a vincere, ultimi test sul campo, Sinner vuol dire fiducia, serena olè che ritorno. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici che ovviamente ci hanno seguito da Radio Tigullio Web, li ritroveremo domani mattina alle 7.09. Continuiamo con il Morning Show.

0: le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, grazie, sono qua, sono sempre qua, tranquillo, ho bevuto il secondo caffè, mi sento più pimpante, devo essere sincero. E in questo mercoledì 10 giugno 2026 continuiamo fra musica e notizie la seconda parte del nostro Morning Show. Salutati gli amici di Radio Tiguglio Web, siamo ancora insieme su Diffusione Europea, su Radioattività, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E hai detto poco, in tutte le varie piattaforme, Bene, allora andiamo a proseguire parlando di un mito culinario che va assolutamente sfatato. E cara signora, mentre lei sta preparando, già sta pensando cosa preparerò oggi per il pranzo eccetera, già, adesso le racconto questa cosa. Allora, dicevamo, dobbiamo sfatare un mito culinario che ha fatto proprio litigare generazioni di chef e appassionati, ad esempio, di barbecue. Parliamo della carne, della famosa regola di sigillarla, fra virgolette, a fuoco vivo per bloccare i succhi all'interno. Ebbene, i fisici degli alimenti hanno dimostrato che si tratta di una totale illusione scientifica. Quella crosticina scura che si forma sulla superficie della carne, la famosa reazione di Maillard, non crea affatto una barriera impermeabile. Al contrario, la carne cotta a temperature altissime perde esattamente la stessa quantità di liquidi, se non di più, rispetto ad una cottura più dolce. Quella scottatura iniziale serve a una cosa sola, ma fondamentale: creare centinaia di nuove molecole di sapore e, diciamolo, un aroma irresistibile. Quindi, cari ascoltatori, continuate pure a scottare le vostre bistecche a fuoco vivo, ma fatelo per il gusto, non per la chimica. Torniamo alla musica? Arriva Gianna Nannini. Eccola qui, la ritroviamo questa mattina con grande piacere, la sua fotoromanza.

Era la fotoromanza di Gianna Nannini e adesso parliamo un po' di organizzazione quotidiana. Quante volte rispondete a questa domanda? Vi capita di iniziare la giornata con una lista di cose da fare e arrivare a sera con la sensazione di non aver concluso nulla? Per me è la quotidianità, oserei dire. Ed è colpa del sovraccarico mentale. Bene, per raddrizzare la settimana, oggi vi propongo un trucco di gestione del tempo che arriva direttamente dal Giappone. L'ho appena scoperto e lo voglio mettere in pratica. La regola dell'1-3-5. Stiamo dando i numeri, lo so. Il meccanismo comunque è semplice e vi ruberà solamente 2 minuti ogni mattina sulla vostra agenda. Attenzione, ogni giorno dovete imporvi di scegliere e portare a termine una sola attività grande e fondamentale, 3 attività medie di media importanza e 5 piccoli compiti veloci, come rispondere a una mail, fare una telefonata in sospeso. In tutto fa 9 obiettivi. Limitare la scelta costringe il cervello a fare una selezione spietata su ciò che conta davvero, eliminando quindi l'ansia da prestazione. Provate a scriverla adesso su un foglietto: una grande, 3 medie, 5 piccole. A fine giornata depennate.

E allora apriamo la nostra pagina della storia della musica facendo gli auguri a una vera e propria icona del rock alternativo degli anni 90. Oggi 10 giugno spegne le candeline Kim Deal, bassista e mente, insieme a Black Francis dei leggendari Pixies e successivamente fondatrice e leader delle Breeders. Kim Deal ha ridefinito quello che è stato il ruolo del basso nel rock moderno. Le sue linee di basso semplici, incredibilmente ipnotiche e pesanti, sono diventate il marchio di fabbrica di una generazione. Pensate ad esempio a un giovanissimo Kurt Cobain, che dichiarò più volte che l'album di debutto dei Pixies era una delle sue più grandi fonti di ispirazione per il suono dei Nirvana. Con le Breeders poi Kim ha firmato una delle canzoni più contagiose, campionate della storia del rock, un pezzo con un riff di basso iniziale che riconoscereste tra mille. Stiamo parlando di Cannonball. Cambiamo argomento, facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo al 10 giugno del 1976. Ebbene, in quel giorno negli Stati Uniti un intramontabile Paul McCartney, insieme alla sua band dell'epoca, i Wings, conquistava la vetta della classifica dei singoli più venduti in America con una ballata pop rock di straordinaria eleganza. Parliamo di Silly Love Songs. Questo brano nacque come risposta geniale, un po' piccata, diciamo, da parte di Paul McCartney nei confronti della critica musicale dell'epoca e dello stesso John Lennon, che lo accusavano spesso di scrivere canzoni d'amore troppo semplici, sdolcinate,

leggere dopo lo scioglimento dei Beatles. Paul McCartney decise di rispondere nell'unico modo che conosceva, scrivendo una canzone che parlava esplicitamente di stupide canzoni d'amore, costruendoci intorno una linea di basso funk micidiale, una melodia così forte da costringere tutto il mondo a ballare e cantare. Abbiamo parlato di Rod Stewart, quindi spostiamo le lancette dell'orologio, torniamo al 10 giugno del 1978. Quel giorno nel Regno Unito un album scalzava tutti dalla prima posizione della classifica e consacrava la rinascita commerciale di una delle voci più graffianti del rock britannico. Usciva e trionfava Blondes Have More Fun di Rod Stewart. Questo disco rappresentò una svolta clamorosa per la carriera di Stewart, che decise di tuffarsi senza paura nelle sonorità e nei ritmi trascinanti della disco music, che in quel periodo stava dominando le piste da ballo di New York e Londra. Il singolo di punta dell'album divenne un tormentone planetario immediato, un mix tra rock stradaiolo e groove di dance. Nonostante le critiche dei puristi del rock, il pubblico impazzì, trasformando il pezzo in uno dei singoli più venduti della sua intera discografia. Parliamo di Die I Think I'm Sexy. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco musicale celebrando un anniversario che per molti ascoltatori accenderà una girandola di ricordi legati alle estati più spensierate. 10 giugno del 1999, dico giusto, sì? Ebbene, arrivava nelle radio italiane il primissimo singolo di una band di giovanissimi ragazzi bolognesi guidati da un ventenne tale Cesare Cremonini. Usciva un 50 special dei Luna Pop. All'inizio nessuno, ripeto nessuno, avrebbe scommesso su questo pezzo fresco registrato con pochissimi mezzi, che parlava di colli bolognesi, di vespe speciali e di una scuola che finalmente finiva. Eppure nel giro di poche settimane quel pianoforte iniziale e quel ritmo scansionato travolsero l'Italia intera. Il brano scalò la classifica fino al primo posto, conquistando il disco di platino e diventando la colonna sonora ufficiale dell'estate del 1999, oltre che l'inizio di una grandissima avventura artistica per Cremonini. E allora, per chi ha una voglia matta di saltare in sella e partire, ecco il brivido dell'estate dell'epoca. Cantano i Luna Pop 50 Special.

E poi non ditemi che non vi mette ancora dopo tanto tempo allegria questo brano dei Luna Pop, Cesare Cremonini ovviamente con 50 special, e che sia di buon auspicio per un'estate piacevole per tutti. Ci sarà insomma anche, perché no, da andare in giro a divertirci, speriamo, ce lo auguriamo. Santa è il titolo del brano di LDA. Buongiorno.

Sono le 8.34, allora un attimo di attenzione, prego, perché parliamo di sicurezza dei nostri dati e soprattutto dei nostri portafogli. Negli ultimi tempi si sta diffondendo una nuova modalità di truffa digitale legata ai famosi codici QR, quelli che inquadriamo con lo smartphone al ristorante o sui cartelloni pubblicitari. Gli esperti di cybersicurezza lo chiamano phishing. I malintenzionati sovrappongono dei finti adesivi con QR code malevoli sopra quelli originali, ad esempio sulle colonnine dei parcheggi pubblici o sui monumenti turistici. Quando lo inquadrate, convinti di pagare la sosta o di aprire una guida turistica, venite reindirizzati su dei siti clone che rubano i dati della carta di credito. Il consiglio per difendersi è banale, ma soprattutto salvavita. Prima di inquadrare, passate un dito sull'adesivo per verificare che non sia un doppio strato appiccicato sopra e controllate sempre l'anteprima dei link che appare sullo schermo prima di fare, di dare l'ok. Quindi un piccolo secondo di attenzione che può evitare grandissime seccature. Occhio a cosa inquadrate. Chiudiamo con l'ultima notizia di oggi, perché fra poco avremo l'appuntamento con tante altre notizie molto particolari con Renato Lorenzi. Ebbene, una piccola bellissima scoperta di psicologia ambientale che riguarda il nostro umore e il modo in cui affrontiamo lo stress delle giornate più intense. Se vi sentite stanchi o un filo giù di corda, la soluzione potrebbe essere più vicina ed è più economica di quanto pensiate. Si chiama l'effetto finestra. Effetto finestra, sì, avete capito bene. Uno studio recente ha confermato che non serve necessariamente fare una camminata di 2 ore nei boschi per rigenerare la mente. Bastano appena 40 secondi. Sì, 40 secondi, meno di un minuto, passati a guardare un paesaggio naturale fuori dalla finestra, che sia un parco cittadino, una linea di alberi o anche solo il cielo, per ridurre del 20% i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Questo micro stacco visivo permette alla vostra attenzione focalizzata di riposarsi, ricaricando all'istante la concentrazione. Interessante, vero? Allora facciamo così: stacco musicale, quello che vi sto per far partire, alzatevi dalla sedia, andate alla finestra e guardate il cielo per 40 secondi. Io vi aspetto qui ovviamente per proseguire il morning show. Nel frattempo, Give Me All Your Loving, ZZ Top, gli uomini con le barbe lunghe, ma quanto ci piacciono e quanta carica di energia ci danno anche oggi.

0: È arrivato in scivolata oggi, proprio all'ultimo momento, il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Come nelle migliori squadre di calcio, dove sono i migliori giocatori, ci va in scivolata.
0: In scivolata, sei arrivato proprio all'ultimo istante, va bene.
1: Vabbè, dai, l'importante è che ci siamo e che ricordiamo tutte le belle cose. Io partirei oggi con una curiosità, una notizia.
0: Okay.
1: Allora, i chiodi di garofano, parliamo dei chiodi di garofano.
0: Chiodi di garofano,
1: non siamo diventati una rubrica di... Salute, ecco un beneficio da provare ogni giorno o quasi ogni giorno, diciamo 3 chiodi di garofano schiacciati oppure un'infusione a 80 gradi, non bollente, mi raccomando, ma a 80 gradi per 7 minuti, si fa bollire sta cosa con il recipiente coperto e praticamente serve per il benessere della persona.
0: Ci sono due migliorati. Ecco, va bene, quindi 3 chiodi di garofano. Dentro l'acqua, cioè una tipo tisana, diciamo.
1: Una bella provare. Tisana, sì, rilassante, ma anche benefica, no? Da provare, Vabbè, abbiamo iniziato così con un sorriso, con una cosa un po' particolare, visto che le notizie che seguono non è che siano proprio...
0: No, ecco, sapevo io. Sapevo io.
1: Vabbè. Cominciamo con i criminali di guerra,
0: Lo zio
1: Kill Bill Gates e Anthony Fauci. Pensa che nel 1963 la dottoressa Judith Baker affermò che la CIA aveva utilizzato un virus, si chiamava SV40, delle scimmie nei vaccini nel 1963.
0: Pensa a te.
1: E noi ci siamo vaccinati tutti,
0: tutti ci siamo vaccinati.
1: Causando poi nel tempo, si è visto e si sta vedendo ancora oggi, tumori letali.
0: Ecco.
1: E alcuni addirittura come quelli di adesso, perché nel vaccino Covid, quello che è stato usato qualche anno fa, si è trovato l'SV40.
0: Eccolo,
1: che
0: quindi insomma come quella volta, come nel 63.
1: Nel 63. Nel 2021 infatti ci furono le dichiarazioni di Anthony Fauci e di Bill Gates che dissero che tutti dovranno essere vaccinati contro il Covid.
0: Ecco.
1: Questa era la frase che imperava quella volta.
0: Sì.
1: No? Poi nel 2022 i vaccini risultarono positivi all'SV40.
0: Eccolo.
1: E adesso praticamente fino ad oggi i tassi di incidenza del cancro stanno esplodendo.
0: Come era immaginabile, insomma, come l'avevamo un po' insomma anche detto, no? In tempi non sospetti. Bene.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Vabbè, comunque c'è stato firmato intanto da Trump, saltiamo in una notizia un po' meglio, l'ordine esecutivo per riclassificare. Ecco, intanto 8.000 dipendenti federali di alto livello.
0: Ecco.
1: Quindi 8.000 dipendenti federali sono a rischio.
0: Ecco.
1: Perché? Perché documenti interni mostrano che 50.000 posizioni, addirittura 50.000 dipendenti, sono destinate entro settembre alla conversione, che significa che potranno essere licenziati anche senza motivo importante.
0: Vedi.
1: Il governo federale, caro Graziano, sta rimuovendo circa 50.000 persone che hanno fatto il doppio gioco in tutti questi anni e hanno nascosto fondi soprattutto e sta per essere fatta una grossa rivelazione. Quale sarà questa grossa rivelazione?
0: Chissà chi lo sa.
1: Questa rivelazione verrà fatta il 14 giugno.
0: Ecco,
1: quindi
0: aspettiamo.
1: Fra 4 giorni.
0: 4 giorni, aspettiamo.
1: E perché? Perché il 14? Tu non sei chiesto perché proprio il 14 giugno?
0: No, cioè non
1: perché
0: non.
1: Il 14 giugno è il compleanno di Donald Trump, che compirà 80 anni, sai?
0: Tondi tondi.
1: Ci sarà una grande festa, alla Casa Bianca.
0: Vedi.
1: Sul parco, sul prato della Casa Bianca, pensa, sono state invitate 85.000 persone.
0: Hanno invitato anche me, ma ho disdetto, ho detto no, io non ce la faccio.
1: 84.999.
0: Sul morning show non riesco, qualche difficoltà, insomma. Proprio.
1: Poi ci sarà, sai, le telecamere puntate sull'evento, quindi tutto il mondo vedrà sta cosa. E più che di una festa di compleanno, io direi si può parlare di un grande evento su un grandissimo palcoscenico, sai?
0: Basta che non gli sparino, no? Voglio dire, anche questa volta
1: anche questo è una cosa da considerare, ma sicuramente la sicurezza sarà ben allertata
0: massima,
1: in quel giorno lì.
0: Sicurezza massima.
1: E quindi attendiamo con ansia questo 14 giugno, ci sarà questa meravigliosa rivelazione,
0: una cosa fantastica. Va bene.
1: Intanto Vladimir Putin anche lui ha dichiarato, ha fatto una dichiarazione importante, ha detto che è pronto ad incontrarsi con chiunque, ha detto con chiunque,
0: meno che
1: per firmare nemmeno che Zelensky, no, ma anche con lui, però sai, ha messo delle
0: paletti.
1: Mi incontrerei con chiunque per firmare il trattato di pace, ma se lo Stato ucraino decide di affidare a qualcuno la responsabilità dei negoziati, ecco, anche a Zelensky stesso, ha detto Putin, per me va bene. Il problema non è chi conduce i colloqui, la questione è chi firmerà questi documenti, no, della pace, diciamo, in Ucraina, perché qui è in ballo la legittimità delle autorità ucraine.
0: E sappiamo che Zelensky non è più legittimo da questo punto di vista.
1: Esatto. Dobbiamo vedere, dice Putin, la parte giuridica. Secondo la Costituzione dell'Ucraina, il presidente viene eletto per 5 anni.
0: Esatto.
1: E non ci sono meccanismi di proroga nemmeno in stato di guerra.
0: Esatto, quindi lui è delegittimato. Insomma,
1: quindi non è un presidente.
0: Esatto, esatto.
1: E Putin aggiunge, è scritto molto chiaro nella Costituzione ucraina, in stato di guerra si prorogano solo i poteri del Parlamento.
0: Eccolo, eccolo.
1: Quindi l'Ucraina, aggiunge Putin, non è né una repubblica parlamentare né una presidenziale pura, esatto, ma una repubblica presidenziale parlamentare. Quindi che significa? Che tutte le autorità vengono nominate dal presidente, attenzione, quindi se il capo dello Stato non è legittimo, come in questo caso, tutta la struttura di potere perde legittimità. Quindi per noi, aggiunge Putin, non importa chi partecipa ai negoziati, ma se si tratta di un accordo finale, di mettere qui un punto alla guerra, deve essere firmato da autorità legittime.
0: Esatto, cosa che non in questo momento non è possibile.
1: Hai capito? Altrimenti, conclude Putin, arriverà il successore che magari butterà via tutto e ricominceremo da capo.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi stiamo parlando di decisioni serie.
0: Molto
1: e serie. Definitive, molto serie. Quindi burattino cocainomane lì potrebbe anche andarsene a casa.
0: Ma dovrebbe, in teoria.
1: Dovrebbe, da tempo. E per quello sai che non fanno niente contro di lui, perché
0: sì, infatti
1: è un burattino messo lì
0: proprio da, sì, immagino,
1: messo lì tanto per
0: va bene.
1: l'abbiamo detta, caro Graziano, detto anche
0: quante ne diciamo,
1: ecco, ne diciamo tante. Parliamo un pochino anche dei Medved, che ieri avevamo lasciato in sospeso,
0: sì, lettini guaritori,
1: i lettini, la frequenza di ricalibrazione del DNA, attenzione, è stata impostata a 432 Hertz, ed è la stessa frequenza che Nikola Tesla scoprì nel 1893, no? Che poi fu cambiata in 440 Hz, eccetera. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che è imminente il lancio ufficiale dei Medved.
0: Ormai
1: in quest'ultimo periodo c'è stata tanta confusione, sai? Ecco, praticamente questa è una tecnologia quantistica di guarigione che però lavora anche con le frequenze della realtà, diciamo matematico-biofisica, chiamiamola così. Il Medved è l'unificazione di tutte le singole discipline, quindi frequenze, ricalibrazione DNA, eccetera, eccetera, e praticamente in un unico apparato olistico. In pratica, invece di un essere umano che assume le pillole, no? O riceve modifiche genetiche isolate tramite le solite pratiche, no? Iniezioni, eccetera, il Medved utilizza le frequenze. Ecco, sono frequenze oscillatorie ad onde multiple per avviare istantaneamente i processi biologici, calcolando anche la perdita di informazioni cellulari, e quindi si va a invertire l'invecchiamento o addirittura le degenerazioni delle cellule.
0: Ecco.
1: Quindi campi di energia quantistica rigenerano organi e DNA. Ecco, hai capito? Questo è una cosa. E stanno partendo soprattutto a livello psichico, no? Sono tanti tipi di Medved, non è uno solo, tu vai dentro e da quello lì esci praticamente guarito di tutto, no? Ce ne sono di varie tipologie, no?
0: Certo.
1: La notizia bella, se voi la diciamo, è che dal 2027, quindi dal prossimo anno, arriveranno anche qui in Italia, quindi partiremo anche
0: noi. Dici che arrivano? Sei sicuro?
1: Sì, negli Stati Uniti d'America sono già stati curati più di 10.000 pazienti con esiti straordinari, si dice che arriveranno anche qui da noi, e un po' alla volta, sai, ci vuole un po' di pazienza perché il mondo è grande, noi siamo in tanti, quindi saranno curati tutti quelli che avranno le caratteristiche necessarie per esserlo.
0: Cioè, per me le caratteristiche sarà chi paga di più. No,
1: assolutamente, ecco, volevo arrivare proprio qui.
0: È gratuito.
1: Sarà completamente gratuito, quindi diffidate, cari ascoltatori,
0: da chi chiede soldi.
1: Non è assolutamente il bel metodo originale, è una cosa che non va bene.
0: Certo. Quindi,
1: chissà se Mario Draghi
0: ecco, oggi
1: si affiderà al Bad Med anche lui.
0: Probabile.
1: E ne avrebbe bisogno.
0: Ne avrebbe tanto bisogno.
1: Soprattutto. Vabbè, Mario Draghi a bere in osteria oggi, sai? È andato in osteria perché ogni tanto si lascia andare anche lui un pochino.
0: Ogni tanto.
1: Ma è giusto anche così. È un economista. Ha lavorato tanto della sua vita. Certo. Ogni tanto un po' in osteria.
0: Bene.
1: Con Roberto Speranza.
0: Ovviamente.
1: E si scola 6 bicchieri di vino.
0: Si accompagnano.
1: Però guarda, Mario, ti avevo detto di bere alla mia salute, Mario, ma non pensavo che tu bevessi tanto.
2: Caro Roberto, ho bevuto 6 bicchieri perché ti voglio tanto bene. Mi sembravi così giù.
0: vedi, altruista.
1: Tutto in base a come sanno gli altri, sta anche lui.
0: Infatti. Va bene. Grazie Renato.
1: Abbiamo concluso con il sorriso.
0: Sì, decisamente. Ci sentiamo domani?
1: Ci sentiamo domani.
0: Ti aspettiamo. Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. Ebbene sì, pochi secondi per salutare le nostre radio Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Domani ritroveremo nella prima ora anche Radio Tigullio Web. Grazie per essere stati con me fino a questo momento. 7:09 domani si fa colazione insieme come al solito, appuntamento con notizie, musica, approfondimenti e quant'altro. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati per un incidente, code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cormano verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova sta provocando code circa 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sul tratto umbro dell'Autosole, dove ancora per incidente ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Altro incidente sulla A16 Napoli-Canosa con code in uscita allo svincolo di Avellino Est nelle due direzioni. In Sicilia, sempre per incidente, abbiamo code sulla Catania-Siracusa all'altezza di Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia del Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: insomma, ritirare un premio per Dolciolice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolciolice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, ma dai. Meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma c'è Max che tentennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Hai tu. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo.
0: No, ma... No, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ha detto sì, è la fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, sì, sì, bravo sindaco. Infatti ha tenuto il premio, l'ha andato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine, immaginatevi voi.
1: Che... Ma tu ha detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolciolice Live.
1: La 21 milionesima o quella?
0: Non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion,
1: la capsula che ti è saltata
0: costa un sacco di soldi, guarda.

0: l'altro, quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, quattro Tevi Collation, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire, perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusami, stavo parlando di... come fossi al telefono, normalmente, ma sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion.
1: 60 minuti.
0: Coco Motion, parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume, se non vado errato, perché se...
1: Io il volume devo alzare? Del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa, se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Ricerai va all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè...
1: Spariamo cavolata.
0: Ma sì,
2: dietro le quinte.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi...

Dionne Warwick on Just Pine. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, Neutro Roberts, quella megaccia, tra un po' vedrai che succede. Allora, siamo andati a prendere Dance a Little Bit Closer, che voi conoscete benissimo perché Charo e Salsolo Orchestra insieme, è un remix 1977. Patrizia, ti ha mandato qualcosa la disgraziata?

0: Meraviglioso dance che a noi piace molto. Senti Patty, hai
1: mi dica
0: hai per caso la notizia? Te l'aveva dato qualcosa quell'altro?
1: Sì, perché sì, prima... una molto molto curiosa e simpatica.
0: Allora dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora la franca si
0: franca.
1: Ora la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando,
1: il pistolino okay, è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì, durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una balena sì, balena franca.
0: Oh Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ora ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende a codate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano? No, non lo posso sapere che fa. Che fa? Dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male, ci arriva quindi.
0: 3 metri. Fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze. La balena a pancia in su e una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffo se non vuole.
0: La differenza è quella. T'hanno molto tesoro, sei pronta? Che sorriso, t'hanno molto la nostra intervista, la faremo direttamente là.

0: Dance Little, Dante, tante belle cose. Ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro. Sì.
1: E allora la balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
2: Gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è ricoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: che mi è venuto così in questo momento. Chi me l'ha fatto? Ma chi me l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone, allora io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso, è meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live, vedete che un motivo semplicissimo, il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa, sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla, però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze. Anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te effettivamente è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente non volevo togliere nulla al tuo apporto, no, ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, e quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, oh, non dovevo dirlo, pronta nel senso in
1: ma sei sempre il
0: solito stronzo, sì, no, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Alice Live.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto, sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura del mio, della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: canta, ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano, insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina, eh. Hai fatto una, per, allora facciamo, non, a me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, no, non posso dire che non hai fatto niente, capiscimi, mettiti al posto mio,
0: sì,
1: no, se no, no tu mi butti fuori,
0: no,
1: di qui.
0: No, perché tu hai 40, 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto? No, è vero, no, di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circonferenza di... C'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di... No, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così no, ti posso rispondere meglio.
0: Sì, ma ecco. Ha già messo il ditino nel senso del baffa. Comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino, perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono, cioè amici miei. Allora, io ho fatto disc jockey tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera eccetera, però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino, con musica diversa, si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e adesso sono passata là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con
1: con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto, assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata, perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, con, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche. Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta, ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Ebb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo, l'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: No, sta scherzando, sta scherzando.
1: No, le 2. No, perché... no, ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero, esatto, ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: No, cattiva, no. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, questo è senza fatica, poi chiaramente, è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parukville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche, penso, per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max. Ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No, beh, sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: è di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io beh, è vero, sì, sì,
1: sì. Scusami, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Ma allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti i radioascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Te saluto, ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: Scusatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strano, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, e anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la manina ti faccio ciao.
0: Sì, la, oh, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho. Una piccolina. Allora, guarda. C'è stata, cioè in Cina, un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone. Quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di far casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: E faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e...
2: Vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto. Giustamente.
2: Anche nudi
1: uscivano. Ma non penso, perché se facevano rumore, facevano festa, qualcosa così, e quindi erano...
0: Quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto, che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai della musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on down, Boogie People, David Williams, a Dolce Alice Live.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Solo l'ha fatto Brian Bellet, si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede, succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto, le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io, bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato ora? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Sirius e Eye in the Sky, l'accoppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project, noi io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni in quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente le emozioni sono tante come le emozioni le ho avute guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Oh,
0: no, lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora,
0: questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. Non una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: atmosfera particolare.
1: Quali concerti sono stata, è sì. Meglio che non te lo dico perché
0: vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
1: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
1: Ah, vero, abbiamo visto i cugini di campagna.
2: I The Colors,
1: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
1: Cutugno.
0: Anch'io.
2: Enrico Ruggeri
0: Scialpi. No, perché non mi è simpatico. Scialpi, sì, Scialpi. Vai avanti.
1: Poi che abbiamo visto?
2: Loredana Bertè, visto io?
1: No, io non l'ho vista. L'ho ascoltata per Loredana Bertè.
2: Pupo?
1: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, non vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John.
2: Ho un cugino a Roma che mi ha detto, no, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, ragazzi,
1: hai detto nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
1: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
1: Forse.
0: Tanto molto, che cosa? Tanto molto, sì, Loris, preparati, così esci dalle balle.

0: proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. No, rido perché cosa poi. C'è? No, perché. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era mezzanotte e mezzo, praticamente nel viale a mare, qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda la sfida, non c'era nessuno perché era tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Vi ha fermato.
0: Sì, ma cioè, si è fermato, ha detto eccoci, eccoci. Che minchia fate? Non ha detto che. Quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati? Un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende
1: e mette sotto.
0: Ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: T'ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che sì. Arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se non ti metti a fare a 60.
1: Fai a 60.
0: Lo fai a 60, è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai Maroon Glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della vetta.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
2: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: I brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Teasor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da tre cantanti maschili e due femminili: Curtis C. J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: beh, insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che? No, che succede?
1: No, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succedono le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Lime, però insomma, anche questa è passata in maniera liscia.
1: Liscia.
0: Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua, sono qua.
0: Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che si ha a fare?
2: Ma
0: che
2: perché fa? Devo urlare? Guarda che io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Vaffanculo. Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire, comunque poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che era dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani. Non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, com'è possibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash car, non so come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: dashboard cam.
2: Grazie, così, sì. è venuto in mio aiuto. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quelle Max Belle che si mette a smanettare, a fare, a dire. Ecco, okay. Carissimo Max, gelati alla pura pareggina, se sto che sembrina mezzo pilo Sarrimina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
0: Pure i cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Let's Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Chuck Mangione, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, è di
1: atmosfera particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma la, lascia per, no, ma no, ma lascia stare, no. Non c'è nessuno, no, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono, ora ha combinato qualcos'altro, assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live, e che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico, a voi no?
2: Prendi un buscopan.
1: Un buscopan.
2: Prendi una buscopan.
1: Effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa. Che
1: vai in cucina, prendi la scopa, prendi una ramata.

mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris. I can't wait to hook up with my date.

0: per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo la, il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellet, poi naturalmente redazione, anche se non ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie poi se n'è andata, deve avere qualche intrallazzo fuori, ma meno male anche, ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online, e la ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci seguono, ci supportano.
0: Il bello che ci amano anche, ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile. Grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Sono le 11:06.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La 500 compie 60 anni e ora anche esposta al MoMA di New York. Qual è il segreto del suo successo?
3: Le chiavi del successo di un veicolo sono sempre tante e spesso imprevedibili. Quando è stata prodotta nel 1957 ha significato moltissimo dal punto di vista sociologico, perché ha cambiato il modo di intendere la mobilità degli italiani che finalmente sono stati in grado di poter acquisire un'automobile in famiglia in tutti i ceti, perché aveva un prezzo assolutamente raggiungibile per tutti, aveva delle dimensioni e delle capacità tecniche comunque estremamente interessanti, perché in un'auto molto molto piccola riusciva a esserci un condensato di tecnica in cui Fiat in quegli anni era assolutamente all'avanguardia. È chiaro che adesso si parla di successo della 500 per due motivi. Primo, perché comunque è una vettura simpatica, è una vettura che a cui però si guarda anche con nostalgia, come le cose dei mitici anni 60, per cui molti oggetti che al momento magari erano stati usati e vissuti con un certo approccio adesso vengono rivisti anche attraverso la chiave della nostalgia in maniera completamente diversa. E questo è anche quello che ha fatto in buona parte il successo della nuova 500, quella uscita in commercio 10 anni fa, e anche della stessa Mini, la nuova Mini della BMW, che in realtà sono due vetture molto diverse rispetto agli originali, ma che in realtà le richiamano da un punto di vista estetico e quindi fanno leva sulla simpatia e sulla nostalgia proprio per riscuotere un grossissimo successo commerciale.
2: Cosa deve tenere presente un designer che voglia progettare l'auto del futuro?
3: Questa è una bella domanda, finta facile, perché in realtà sono tantissimi gli elementi di cui bisogna tenere conto. Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che mentre 20, 30, 40 anni fa era più facile pensare ad un'automobile progettata da un designer. Oggi qualunque automobile è progettata da gruppi di designer, da team di designer, per cui ad ogni progetto per la sola parte centro stile lavorano mediamente 20-30 persone su un progetto. Quindi la cosa più importante per un nuovo designer è imparare a lavorare e a progettare in gruppo. Dopodiché in realtà in questi anni siamo in un periodo di grossissima transizione nel mondo della progettazione dei mezzi di trasporto, in parte per motivi legati all'inquinamento, in parte per motivi legati al traffico, in parte per il tentativo di abbandonare la dipendenza dal petrolio, per cui quale sarà la mobilità del domani? È difficile dire quale sarà l'automobile del domani, perché non si sa nemmeno se avrà le stesse fattezze delle automobili di oggi. Questo ovviamente se guardiamo a 30-40 anni. Se guardiamo a 5 anni invece probabilmente assisteremo semplicemente all'uscita di veicoli dal punto di vista estetico molto simili agli attuali o con delle normali evoluzioni, e ad un progressivo trasferimento verso l'energia elettrica rispetto ai motori endotermici tradizionali.
1: Dopo aver ascoltato questa testimonianza di questo esperto del Politecnico di Milano riguardo al design delle nuove automobili sulla falsariga di quelle vintage, ascoltiamoci adesso un pezzo del 1957. Ce lo propone Don Bachi, questa è Canzone.

per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC, Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Sono le 13:06.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscite obbligatorie a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di code. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivia 8 in direzione di Milano. File a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche in A4 Milano-Venezia dalla tangenziale S a Viale Certosa verso Milano e code anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Sulla 1 Bologna-Firenze coda a tratti per traffico tra Calenzano, Sesto e Fiorentino e la 1 direttissima verso Milano. Rallentamenti invece per lavori in direzione Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza. Più avanti sempre per cantieri ci sono rallentamenti da Terre di Canossa e Reggio Emilia e proseguendo code per traffico fino al bivio con la A22 del Brennero. Sulla 14 Adriatica code per traffico tra Bologna-Panigale e il bivio A13 verso Ancona e code anche verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera. Sulla 10 Genova Savona, 1 km di coda tra Renzano e il Bivia 7 verso Genova. Al via poi da oggi la seconda giornata della 44esima edizione della Mille Miglia che si concluderà sabato 13 giugno. Oggi mercoledì 10 giugno i partecipanti attraverseranno Ferrara, Modena e Reggio Emilia prima di affrontare il passo dell'Abetone per terminare a Montecatini. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

GS Pantaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo, tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98 08.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
3: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
2: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
3: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati, accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
2: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di code. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivia 8 in direzione di Milano. File a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche in A4 via Nuova Venezia dalla tangenziale S a Viale Certosa verso Milano e code anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Sulla 1 Bologna-Firenze coda a tratti per traffico tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la 1 direttissima verso Milano. Rallentamenti invece per lavori in direzione Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza. Più avanti sempre per cantieri ci sono rallentamenti da Terre di Canossa e Reggio Emilia e proseguendo code per traffico fino al bivio con la A22 del Brennero. Sulla 14 Adriatica code per traffico tra Bologna Panigale e il bivio A13 verso Ancona e code anche verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Sulla 10 Genova Savona 1 km di coda tra Renzano e il Bivia 7 verso Genova. Al via poi da oggi la seconda giornata della 44esima edizione della Mille Miglia che si concluderà sabato 13 giugno. Oggi mercoledì 10 giugno i partecipanti attraverseranno Ferrara, Modena e Reggio Emilia prima di affrontare il passo della Betone per terminare a Montecatini. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. We'll be right back.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, lunghe code per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'autosole tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Sulla A15 della Cisa, tra Emilia Romagna e Toscana, sempre possibile la formazione di code tra Pontremoli e Berceto, dove per lavori si transita su carreggiate ridotte. Proseguono fino al 14 giugno i lavori notturni sulla E45 Orte Ravenna. Tutte le notti la strada è chiusa dalle ore 21 alle 6 del mattino tra Verghereto e Canili in direzione del raccordo Viterbo Terni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla!
2: Katie, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
3: I do.
2: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Ben trovati, lunghe code per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'Autosole tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Sulla A15 della Cisa, tra Emilia Romagna e Toscana, sempre possibile la formazione di code tra Pontremoli e Berceto, dove per lavori si transita su carreggiate ridotte. Proseguono fino al 14 giugno i lavori notturni sulla E45 Orte Ravenna. Tutte le notti la strada è chiusa dalle ore 21 alle 6 del mattino tra Verghereto e Canili in direzione del raccordo Viterbo Terni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: alle 18
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscite obbligatorie a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di code. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivia 8 in direzione di Milano. File a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche in A4 via Nuova Venezia dalla tangenziale S a Viale Certosa verso Milano e code anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Sulla 1 Bologna-Firenze coda a tratti per traffico tra Calenzano, Sesto e Ferentino e la 1 direttissima verso Milano. Rallentamenti invece per lavori in direzione Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza. Più avanti sempre per cantieri ci sono rallentamenti da Terre di Canossa e Reggio Emilia e proseguendo code per traffico fino al bivio con la A22 del Brennero. Sulla 14 Adriatica code per traffico tra Bologna Panigale e il bivio A13 verso Ancona e code anche verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna Fiera. Sulla 10 Genova Savona 1 km di coda tra Renzano e il Bivia 7 verso Genova. Al via poi da oggi la seconda giornata della 44esima edizione della Mille Miglia che si concluderà sabato 13.

0: In Borgo Live, tutti il rock che vuoi, ci rissiamo un'altra grande puntata di rock qui dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro Terme, come sempre ogni mercoledì sera dalle ore 19, qui con noi in console, in regia, Mr. Pieroni.
1: Alla console.
0: Mimmo Morelli. Dacci subito alla chat, no, il numero della chat.
2: Scriverci, fare domande ai nostri ospiti.
0: Io alzerei anche un po' il tuo volume, se posso dirlo.
2: Adesso
0: ci
2: pensiamo ad alzarlo.
0: Ci pensiamo.
2: Se volete mandarci messaggi, potete scriverci al 348-7607-907 tramite WhatsApp.
0: Tramite WhatsApp, se volete interagire con noi questa sera per le vostre dediche o per fare le domande ai nostri ospiti, che qui con noi stasera c'è Elena.
3: Elena. Ciao!
0: Elena, allora, tu sei una grandissima cantante di una bellissima band che si chiama...
3: Levania.
0: Levania. Allora, Levania, stavamo parlando prima, fanno questo genere new metal.
3: Sì, ci hanno definito in tutti i modi possibili e immaginabili. Quello questo, è quello che si avvicina un po' di più.
0: Questo new metal che può essere un po' gothic metal. No,
3: no,
0: forse un po' gothic epic metal.
3: No, no,
0: no. Gli epica.
3: No, allora, Legend. Il problema del goth è che ti infilano gothic metal o epic metal quando c'è una donna che canta. Ragazzi, no.
0: Quando c'è una donna che canta.
3: Sì, cioè, è una roba di... Allora, inaffrontabile.
0: Siamo partiti carichissimi, quindi con questo. Quindi vogliamo partire subito carichissimi con la programmazione di stasera, che è tutta dedicata a questo new metal che abbiamo già ascoltato qui con noi a MRC Media Radio Castellana, Rock in Borgo Live, Numb, Linkin Park.

0: Snub, Linkin Park, dal 2003, dall'album Meteora. Vedevo Elena qui che se la stava cantando tutta, ci ha detto prima che non sarebbe stata, non si sarebbe contenuta nel cantare, ha detto abbassate il mio microfono. No, ma adesso vogliamo sentirti cantare, vogliamo sentirti cantare nei Levania. Che cosa vuol dire Levania?
1: Levania vuol dire luna.
0: Vuol dire luna, ma luna. In che lingua?
1: Nella prima scrittura della Torah, quindi lingue morte.
0: Romagnolo antico.
1: Sì, sì, romagnolo antichissimo.
0: Antichissimo. Prima c'è stato prima la Romagna, poi sono arrivati i romani, poi hanno fatto tante altre cose. E dopo è arrivato il New Metal.
1: Dopo è arrivato il New Metal, però io vivo di quelle lingue morte. Quindi spesso nei testi tiro fuori del greco, del latino, roba aramaica, perché mi prende male.
0: Allora Elena, parliamo un po' dei Levania, del vostro gruppo, come si è formato, da dove siete partiti,
1: siamo
0: ispirazioni.
1: Siamo attivi da una barca di tempo, perché venne
0: per specificare una barca di tempo, cioè tipo
1: 20 anni, ormai quasi 20 anni.
0: Cioè tipo un pedalò, quanti anni sono?
2: È un'unità di misura.
0: Unità di misura romagnola, esatto. La barca.
1: No, i ragazzi sono attivi circa da 20 anni. Io sono arrivata dopo,
0: sì.
1: Quando stavano per registrare il primo album, ma litigarono di brutto con la cantante che
0: succede.
1: Era in quel momento lì e dovevano entrare in studio di registrazione dopo un mese.
2: Che era Cristina?
1: Magari, no.
0: Perché la conosci Pieroni?
2: Siamo
0: oggi
2: amici.
0: Ti vedo particolarmente
2: siamo
0: attivo,
2: amicissimi,
0: si
2: siamo.
0: Vede che ti piace il genere, si vede, si
1: eh
0: vede.
1: Beh, ma la Cristina piace a tutti,
0: ah,
1: è un po' come il parmigiano.
0: Io non l'ho mai vista, non me nessuno mi ha mai presentato questa Cristina. Non
1: what?
0: Ho capito, foto, video, no.
2: La Scabbia.
0: No, ah ok, in quel senso lì. Sì.
2: Quella Cristina.
0: Ah, io pensavo parlassi di altro. Comunque.
1: E niente, io entrai per dargli una mano per registrare l'album. All'epoca ero una sbarba maledetta, perché non avevo veramente mai aperto la bocca,
0: allora,
1: davanti,
0: scusa,
1: a un microfono.
0: Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che allora tu hai sostituito Cristina.
1: No, non è vero.
0: C'era?
1: No. Ho sostituito un'altra ragazza.
0: Un'altra ragazza, ok.
1: E quindi io sono 15 anni che sono nel gruppo.
0: Bene.
1: E da lì abbiamo cambiato qualunque tipo,
0: quindi,
1: di genere.
0: La carriera comunque è abbastanza lunga anche per te in questa formazione.
1: Sì, questo sì.
0: Quanti album hai fatto con la band da quando
1: allora,
0: sei arrivato?
1: Allora, Parasynthesis, Renascentis, Episode Zero, The Day I Left Apart. E adesso stiamo facendo l'ultimo. Sono i 5 album, più ci sono gli EP che non mi ricordo e non li conteggio mai.
0: Beh, un sacco di materiale. Dove si può trovare tutto questo bel materiale?
1: Su Spotify, su YouTube. Adesso, da ben 2 settimane, su Spotify si possono ritrovare tutti i nostri lavori, perché i primi 2, per colpa di una piccola querela, erano stati tolti dall'etichetta. Adesso sono scadute le edizioni, siamo di nuovo noi in possesso del nostro lavoro d'artista e quindi si possono sentire veramente tutti su Spotify.
0: Bene, allora ascoltiamo subito uno dei grandi vostri successi. Presentalo tu.
1: Questo è Your Eyes and My Fear.
0: My Fear.

0: Your Eyes My Fear, Levania, che pezzo potentissimo, grandi voci potentissime, grande Elena.
1: Ti assicuro che quelli nuovi che andiamo a registrare la prossima settimana
0: saranno ancora più potenti.
1: Sì, questo in confronto è un classicone.
0: Questo brano di che anno è?
1: È 2019, quando andammo a Rock the Castle.
2: Ah, quindi circa mezza barca.
0: Mezza barca fa. Aspetta che mi sto, ecco, fatto una piccola auto sound check da solo. E quindi parliamo anche un po' degli elementi della vostra band, della tua band, insomma, l'altra voce che sentiamo qui potentissima.
1: Ah, guarda, qui sfondi un portone aperto, perché l'altra voce l'ho conosciuta quando sono entrata
0: allora
1: nel gruppo.
0: Allora se lo sfondo aperto non ho fatto danni.
1: No, assolutamente, me lo okay. Sono sposata, fai te.
0: Ah, ecco, vogliamo poi dire queste cose.
1: Sì, lui è Steel e diciamo che in realtà non canta solo, perché buona parte dei pezzi nascono dalle sue idee. È una persona molto speciale, quando si mette lì deve dare tutto se stesso e comunica attraverso la musica, quindi ogni volta che deve comunicare qualcosa, affrontare qualche cosa, si mette lì e scrive.
0: Bene.
1: Volendo, bravo. Abbiamo altri 12 album pronti, volendo.
0: E grande, poi ci sono grande Andrew Steel, grande Steel in arte.
1: Steel basta, ormai lo chiama così anche sua mamma.
0: Remington Steel, no, Steel. Questo è un vecchio telefilm, vabbè, lasciamo stare.
1: Poi ci sono Andrew, il bassista, che anche lui è nella formazione dagli albori, uno dei fondatori insieme a Steel.
0: Andrew, che il suo vero nome è Gianluigi.
1: No, si chiama Andrew davvero, segnato all'anagrafe così, c'è sulla carta d'identità.
0: Non si può neanche scherzare.
1: No. E poi ci sono Ricky, uno dei migliori amici che abbia mai avuto ed è il nostro chitarrista, e Michele alle batterie,
0: quindi più di una,
1: perché dipende, perché c'è quella da studio, quella in sala prove, insomma lui fa cose,
0: fa
1: dietro
0: cose.
1: Le pelli fa cose, è uno sborone.
0: Ma c'è anche
1: fa anche il vocalist Michele, sì, c'ha un mucchio di robe, mille intrallazzi. Sa aggiustarti qualunque strumento tu possa immaginare.
0: C'è una piccola chiamata che non posso rispondere. Secondo me sono sbagliate a chiamarmi, un collega di lavoro. Dopo ci saluteremo. No, volevo sapere, qua ci sono tanti anche suoni elettronici. Chi
1: tutto
0: è che si occupa?
1: Tutto Steel.
0: Occupa anche della sintetizzatori.
1: Lui inizialmente è iniziato come chitarrista. Scriveva le chitarre, poi è passato alle tastiere. Dopo le tastiere ha iniziato a fare mastering, mix e tutto ciò che ne compete, e poi è passato ai sintetizzatori e a tutto quello che si può fare di digitale.
0: Ah, bene, molto bene, vediamo se... sì, allora andiamo avanti con la programmazione di questo new metal gothic epic dove canta una donna e chi, insomma, non possiamo non ascoltarli e... Vai Fieroni, questo sì è Lacuna Coil?
1: Sì.
0: Our Truth. Lacuna Coil, Our Truth.

0: tipo mi fai entrare nel backstage?
1: Sì, mamma, ce l'hai il pass.
0: Quale pass?
1: Backstage pass. Backstage Pass, la nostra rubrica per sapere degli aneddoti di backstage dei nostri ospiti e di artisti vari. Abbiamo appena ascoltato Lacuna Coil, Our Truth del 2006 dall'album Karma Code. E Elena mi stava dicendo tante cose di Lacuna Coil, ma io voglio sapere più che altro di voi se avete qualche aneddoto particolare, qualche vostro backstage, visto tanti anni che militi in questa band, sarà successo un po' di tutto.
2: Sì.
1: Poi, anzi, vogliamo sapere soprattutto qualche cosa magari successa all'estero, per capire un po' com'è la differenza.
2: Allora, all'estero è sempre stata un'avventurona. Una volta andammo a Bruxelles per suonare al Kraken Metal Fest.
1: Avevamo
2: il Kraken Metal Fest, è un festival anche abbastanza grosso lì in realtà, tutto di musica underground. Viaggiammo tutto il giorno, arrivamo, ci accolsero come se fosse arrivata una divinità. Avevo anche il camerino privato, che non sapevo che cazzo farci perché io non sono abituata a stare da sola. E praticamente il nostro
1: bassista...
2: Ah, perché
1: tu insomma stavi con tuo marito già al tempo?
2: Sì, sì, ma non era tanto per quello. Perché...
1: Li hanno separati, no, te di là.
2: Sì,
1: te,
2: no, dico... donna da sola,
1: tu
2: con
1: uomo...
2: lo specchio, ah, la doccia. No,
1: ah, erano vero. Abituati a superstar.
2: Sì,
1: certo...
2: io sono molto sgrozza. E il nostro bassista arrivava direttamente dal Lussemburgo, quindi c'era tutto un incastro da fare. E tornammo a casa, dormimmo lì, tornammo a casa il giorno dopo. Solo che a me quando viene fame, durante la traversata avevo fame, eravamo tutti stipati dentro un furgoncino con tutti gli strumenti addosso. Sono
1: bello.
2: Diventata talmente sgodevole che sono usciti in Svizzera per farmi mangiare, perché altrimenti mi mangiavo il chitarrista.
1: Ah, ho capito. Beh, insomma.
2: È stato terrificante.
1: No, beh, una
2: un'altra
1: bella storia
2: volta
1: di tour.
2: Siamo andati al Frov Fest in Polonia. E lì ci accolsero, tra l'altro con noi c'era il batterista di adesso degli Atroci, Pane Pinto.
1: Grandi Atroci, salutiamo.
2: Abbiamo
1: grande
2: fatto
1: storico gruppo di Bologna.
2: Un'esperienza fighissima, loro sono spettacolari.
1: Certo.
2: E ci accolsero con un mega banchetto del loro cibo tipico, che era lo storione. Quindi tutte queste tartine di storione crudo. Ed è
1: sì, loro se le mangiano con un po' di cipolle, un po' di cose.
2: Sì, sì, sì. Meraviglioso.
1: Ah, da quelle parti hanno questa cucina, vero Pieroni? Questa cucina molto particolare.
3: Delicata.
1: Molto delicata. Sei mai stato da quelle parti a mangiare?
3: No.
1: Mi ricordo Amsterdam, che loro hanno anche dei tipo street food, delle baracchine,
3: sì,
1: no?
3: Sì, è vero che hanno le alici.
1: Che ti mangiano gli arins, che sono le alici. Che
2: sì, sì, le alici così.
1: Te le spalmano su un letto di cipolle tagliate fine fine e poi te le mangi così.
2: A Wacken, mamma mia, la colazione alla mattina, panino aperto a metà con la ringa in mezzo
1: la ringa,
2: e la cipolla
1: esatto.
2: Cruda.
1: Buonissimo.
2: Terrificante.
3: Lascia anche un buon alito.
2: Sì, assolutamente.
1: È la dieta dei vichinghi, che poi hanno prodotto poi certe musiche. Si vede che per fare certo tipo di rock bisogna avere anche una certa tipo di dieta, credo.
3: Cipolle e pesce crudo.
1: Ricordiamo la chat ai nostri ascoltatori. Mister
3: Pieroni, scriveteci al 348 7607 906,
1: per interagire con Elena, anche con noi, per fare le dediche. Oggi ne abbiamo parecchie, perché ci sono tanti compleanni in giro, oggi, ieri, e devo salutare tanti amici che devo fargli gli auguri. Quindi Elena, andiamo avanti con la storia un po' della vostra band. Dici magari quelle che sono state l'ultima tournée, com'è andata?
2: Ma è andato bene, quest'anno in realtà abbiamo fatto delle grandate in Italia, siamo andati a Prato, siamo andati verso Perugia, a Rimini, poi siamo stati a Milano, che non è tanto, cioè 3 giorni fa, sabato scorso, e ti dirò, noi non abbiamo... è un po' che non facevamo questo tipo di date, ci siamo divertiti come dei matti.
1: Cioè più a Milano o più a Rimini?
2: Sono cose diverse, completamente
1: diverse. Per
2: il
1: pubblico.
2: Sì.
1: Ne parliamo dopo. Adesso ascoltiamo il prossimo brano in scaletta. Him, Join Me in the Death.

0: Joy Bin Dez, gli Him dal 1999 dall'album Razorblade Romance. Stavo vedendo Elena che ne sa a pacchi di questa band. Cosa allora, mi stavi raccontando?
1: Non è che non ne so a pacchi. Non vorrei sbagliarmi. Io ho la deformazione professionale e devo essere sicura di quello che dico al 100%.
0: Ok, allora,
1: ma in quell'album
0: allora,
1: lì,
0: sì,
1: una dei loro singoli più famosi in realtà è una cover di un pezzo degli anni 50, pazzesca.
0: Bene.
1: Però non mi ricordo se è esattamente questa o il secondo singolo che uscì tirato fuori da Razorblade Romance.
0: Quindi?
1: Però Ville Valo è un genio, perché ha tirato fuori un modo di cantare e ha rimesso alla ribalta un genere che negli anni 90 era completamente scomparso.
0: Beh, se ti devo dire, sento tante influenze degli anni 90, anche della musica dance che andava, come
1: certo,
0: Robert Miles Children, la musica
1: certo,
0: progressive dei tempi. È un modo di cantare un po'.
1: Però in quel
0: di
1: momento
0: vari,
1: lui ha occupato una fetta di mercato che era vuota, perché dopo i Broyester Cult, tutta quella branca lì che c'era comunque negli anni 70, negli anni 80, c'è stato più

0: ha vinto i contest, è andato in giro per il mondo per 2 anni, esplosione totale, poi,
1: e poi basta,
0: e poi sono esplosi loro,
2: sì,
0: proprio, perché
2: preferisco comunque i Maneskin,
0: sì, siamo anche italiani logicamente,
1: ma non è una questione di campanilismo, è una questione del fatto che in quel periodo lì Tokyo Hotel vennero fuori in un momento in cui c'era veramente una risacca di questo genere, tant'è che Madonna se ne uscì con un pezzo estremamente goticheggiante in quel periodo,
0: che
1: tu
0: era
1: ricordi?
0: Che era, è vero Pieroni, lo sapevi te, io
2: quel certo, momento, aspetto lei che lo dica,
0: ma... io poi quel momento lì poi seguivo molto la Madonna.
1: No, io adesso vi interrogo voi. No.
0: Vediamo.
2: Siete caldi?
0: Allora, siamo caldi.
2: Siete caldi?
0: Di che anno stiamo parlando?
1: Madonna, penso che sia uscita, io 98-99.
0: 98-99.
2: Ah, marca.
1: Ero alle medie.
0: No, nel senso, cioè, questo che mi stai dicendo, pubblicazione di Madonna sul Generis,
1: sì,
0: era di quegli anni lì?
1: Sì,
0: 98-99,
1: sì.
0: Mi scusi.
1: Video super goticone, lei coi capelli neri, con i lupi che uscivano.
0: Sì.
1: Tipo Frozen.
0: Allora non sono tanto una L.
1: Esattamente.
0: La sapevo, you're Frozen.
1: No, io con i nomi sono terrificante.
0: No, invece
1: con i titoli poi.
0: Con gli anni ce la faccio. Allora, attenzione, andiamo avanti e ascoltiamo subito un altro brano, perché dopo abbiamo un collegamento specialissimo che poi vi faremo sapere. Continuiamo con un grande classico che abbiamo già ascoltato varie volte qui a Rockin' Borgo Live, Bring Me to Life, Vanishings.

0: cosa c'è da fare questa sera?
1: Te lo spiego con Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare di eventi nel circondario di Bologna e non solo. Oggi abbiamo un grande collegamento direttamente dalla Sardegna, il grande Amos. Parla un po', Amos. Facciamo un po' di sound check, ecco, si sente abbastanza bene. Dici qualcosa, cosa state facendo in Sardegna?
3: 1269, siamo qua in Sardegna a Porto San Paolo in questo momento, che è di fronte all'isola, di fronte a me ho l'isola di Tavolara e l'isola di Molara, due bellissime isole. Sono qua in un chiosco in spiaggia e il sole sta tramontando alle nostre spalle.
2: E quindi beati voi.
3: Non c'è praticamente nessuno in spiaggia, si sta da Dio, c'è la musica di sottofondo e prima passava anche dei pezzi sia di Vasco che dei Magenta 9, quindi avete già capito il perché siamo qua.
2: Allora lo dobbiamo ripetere, perché i Magenta 9, anche questa volta hanno vinto, cos'è che avete vinto a Zocca, come si chiamava la,
3: sì,
2: la rassegna?
3: Sì, siamo stati selezionati da Zocca, Paese della Musica, per aprire uno dei concerti del Tour di Vasco di quest'anno e ci hanno mandato, che sfiga, proprio qua ad Olbia.
2: Proprio, no? Non vi potevano mandare, che so io, però proprio in Sardegna.
4: In Barbagia.
2: Ah, guarda, in Barbagia.
3: Arrivare qua in Sardegna vabbè, il viaggio è stato un po' una peripezia, perché comunque
2: sì, abbiamo visto qualche contenuto.
3: Grazie a Pieroni, che Pieroni. Grazie a Pieroni, che solo lui mi è venuto a prendere stamattina alle 8:30 da casa per portarmi in aeroporto. Abbiamo dovuto fare, siamo passati da Ferrara, per andare a Bologna siamo passati da Ferrara fondamentalmente.
2: Beh, l'avete presa larga,
4: sì, ha fatto la panoramica.
3: Ci abbiamo messo quasi due ore ad arrivare in aeroporto e poi l'aereo era in ritardo di un'ora.
2: Beh, meglio,
3: quindi
2: no?
3: Quindi anche quello. Perfetto.
2: Sì, metti che eri in anticipo, non lo prendevate.
3: No. Però dopo il viaggio, insomma, dai, è volato, come si dice.
2: Il volo è volato. Bello.
3: E praticamente alle 3:30-4 eravamo già qua con il culo nell'acqua.
2: Bene, quindi come stanno i Magenta, anche gli altri della band?
3: Si stanno ambientando, sono già arrivati anche Amedeo e Raffa. Michele e Fausto arriveranno domani.
2: Ah, solo domani, ok.
3: Domattina, noi intanto stasera prendiamo possesso su dei luoghi, abbiamo già visto il palco, siamo passati prima, lo stanno ancora montando, un palco enorme.
2: Perché diciamo la data sarà esattamente quando?
3: La prima Vasco farà due date.
2: Due date a Olbia.
3: Una venerdì e una sabato, dunque il 12 e il 13 giugno.
2: E com'è la location, il palco, cosa si vede da lì, insomma, considerando che siete in Sardegna?
3: Fai finta che quando arrivi a Olbia dall'aeroporto vai verso la città e la prima cosa che vedi è il palco che stanno montando, perché è la cosa più grande che c'è, praticamente enorme. C'è una vasta zona molto ampia dove potranno esserci almeno 60.000 persone a sera.
2: Incredibile.
3: Esatto. E
2: quindi non è uno stadio, non è un'arena, ma è un'area di vita.
3: È una grande area vuota,
2: tipo campovolo Reggio Emilia.
3: Tipo campovolo, esatto, ai piedi, però cosa succede? Molto vicino al mare, dietro c'è un po' di colline, perché poi c'è la strada che prosegue e va in Costa Smeralda.
2: E chi non vuole restare qui vada in collina, come diceva appunto Vasco.
3: Esatto.
2: E quindi
3: esatto.
2: grandi Magenta 9 che stanno prendendo possesso di Olbia e gli altri,
3: sì,
2: arriveranno.
3: Anche perché domani sera avremo un nostro speciale concerto in Unplugged all'Olbia Party Music Pub qua di Olbia, quindi insomma scaldiamo i motori domani sera e poi venerdì si va.
2: Uno showcase d'apertura per collaudare un attimo come l'area della Sardegna sulle corde vocali, sulle corde delle chitarre.
3: Al momento c'è l'abbassamento di voce da ieri, ma penso che...
2: Allora mi raccomando, fai a modo, fai il bravo questa sera, non prendere freddo.
3: No, adesso speriamo che con l'aria qui del mare mi passi il raffreddore e via.
2: Bene.
3: Poi si esplode.
2: Grandi Magenta 9, grandi Amos, vi vogliamo bene, spaccate tutto, portate in alto la nostra bandiera davanti al pubblico di Vasco in Sardegna a Olbia.
3: Quindi la mettiamo tutta. Un grande saluto a Rock in Borgo e a tutti gli ascoltatori.
2: Un grande bacione ed abbraccione. Vai Regas! E noi continuiamo, Mr. Pieroni.

0: Stiamo ascoltando Rising, vero Elena?
1: Sì.
0: Questo è un pezzo vostro, io ero un po' impegnato a salutare Amos, nel frattempo non ho avuto modo di presentarlo, quindi presentacelo tu questo brano, come è nato?
1: Questo è un brano nato in un momento in cui ero particolarmente incazzata col mondo.
0: Si sente questa aggressività.
1: Infatti parla di tutte quelle ragazze che vengono sempre un pochino incasellate e... a un certo punto si rompono le scatole di essere trattate come delle belle bamboline simpatiche, carine da vedere.
0: E cioè tu dici quelle che vengono, diciamo, un po' etichettate in un certo modo.
1: Ma
0: e
1: guarda,
0: che...
1: è un problema in generale delle donne, perché
0: e che si trovano un po' strette in certe definizioni.
1: Sì.
0: Fammi un esempio di un'etichetta standard, non vogliamo dire...
1: un'etichetta standard, se sei una ragazza o sei una facile o sei una strega, perché non la dai. Oppure, cioè, è molto facile per essere una ragazza essere incasellata.
0: C'è anche la gattara, c'è la gattara,
1: c'è la gatta morta,
2: vari livelli,
1: l'anno
0: di legno.
1: Solo che tante volte poi ci rompiamo i coglioni. E quindi dopo...
0: Ma io penso che comunque anche le donne, per quanto io le conosco, etichettano gli uomini. C'è lo sfigato,
1: non è una cosa così,
0: c'è il maniaco, c'è l'insopportabile, l'ossessivo.
1: Guarda, per la mia esperienza da donna ti posso assicurare che una donna tende sempre a trovare, non so per quale motivo, delle scuse.
0: Delle scuse in che senso?
1: Agli uomini. No, ma
0: dai,
1: guarda,
0: poverino,
1: in realtà non è così. No, ma guarda,
0: allora
1: in realtà è un bravo ragazzo.
2: Poverino, cosa vuoi che capisca?
0: È un uomo, cosa vuoi che capisca?
1: No, ma ecco, si dipinge cattivo, si dipinge maiale. Cioè, le donne sono le migliori nel trovare degli scusanti a dei comportamenti
0: per
1: che non
0: forza, perché
1: sennò, mai
0: sennò uno dice: ma scusa, cosa ci stai a fare con quello? No, ma devi capire che lui non lo conosci bene.
1: Ed è un problema.
0: Capisco,
1: però
0: questo atteggiamento lo capisco, anche se però a me, che mi ricordo, non mi abbiano poi difeso più di tanto. Comunque vabbè, è un discorso.
1: Ma
0: che...
1: perché non lo facciamo con voi?
0: Ah, ecco, lo fanno con le amiche.
1: Sì.
0: Ma cosa ci stai a fare con quello, con gli amici? Soprattutto con gli amici che provano di entrare con lei. Dico: ma cosa fai con quello sfigato?
1: Questo però è la storia degli 883, ci hanno fatto una vita sopra questo argomento.
0: Non parliamo degli 883 in questa trasmissione. Mentre si stanno preparando una serie di eventi giganteschi qua intorno a Imola, anche il nostro Cesare Cremonini, che suonerà a Imola prossimamente, forse proprio in concomitanza con Vasco o giù a Olbia. Ma sicuramente
2: sabato domenica
0: sicuramente, però in concomitanza con la mia partecipazione al Kalanchi Trophy, che quest'anno inizierà venerdì sera con le registrazioni. Io sarò su venerdì, sabato e domenica, e il grande Bruno, la voce, il nostro direttore, il grande direttore artistico, mi darà una mano a fare una piccola diretta per fare interviste ai piloti. Io parteciperò come pilota ufficiale MRC Media Radio Castellana,
2: sponsorizzato dalla radio.
0: Super sponsorizzato.
2: Quanto ti avrà andato?
0: Mandato un dente di una catena. poi cosa ho mandato? Un patacchino da mettere nella moto. Quella era la grossa esperienza.
2: Una bottiglietta d'acqua?
0: No, sarà una grande avventura, perché il Kalanchi Trophy è già arrivato tipo, penso, la nona edizione, e si svolgerà sui nostri grandi Kalanchi qui da Castel San Pietro, dal villaggio della Salute Più. Ci sarà il bivacco e il paddock dove facciamo le partenze e gli arrivi, e quindi saranno due giorni di puro rally su per i nostri bei Kalanchi. Io parteciperò con la mia mitica Tenere 600 del 1988, spero che ce la faccia di arrivare fino in fondo.
2: Ma perché non dovrebbe farcela? Ce l'ha fatta fino adesso?
0: Sì, però proprio ieri che la stavo finendo di preparare, cambiare le ruote, guardare un po', ingrassare di qua e di là, mi sono accorto che c'è quel rumorino che comincia il motore a dire: forse non dobbiamo poi tirarci troppo nel collo.
2: Meani po' spio, ti sta dicendo.
0: No, mi sta dicendo: io ce la faccio ancora, ma per piacere fammi un attimo respirare. Allora,
1: darà grandi gioie.
0: Questo è un po' la parentesi di questo grande evento, per chi volesse partecipare anche solo come spettatore, perché su ci saranno una serie anche di stand dedicati a abbigliamento di moto, accessori per moto anche da enduro, e poi la sera ci sarà un po' di festa, un po' per tutti i partecipanti.
2: Una baracca.
0: Una po' di baracca per i partecipanti e anche gli accompagnatori. Tanta musica rock sicuramente, perché...
2: spiegare all'Abruzzo cosa vuol dire baracca, però
0: la baracca quando fai della festa in compagnia di tanta gente. La baracca in romagnola. E quindi saluto il grande Nicola Fatibene, che del gruppo Enduro 051, che hanno organizzato questo evento e che lo continuano a organizzare tutti gli anni. Quindi continuiamo con il nostro new metal, epic metal, gothic metal,
1: tutto metal,
0: e andiamo avanti con il prossimo grande brano. Vai Mr. Pieroni.

0: 30 Seconds to Mars, The Kill Beauty in Me, la voce di Jared Leto, grande attore che ha fatto tantissime cose. E ci stava raccontando Elena, mi stava chiedendo delle cose su questo brano e su Jared Leto soprattutto.
1: Sì, nel senso, ok, sai, è che il metal è un pochino un oceano nel quale navigano, diciamo tante correnti.
0: Diciamo il rock in generale, poi siamo andati, noi logicamente siamo...
1: Ok, il rock facciamo che è proprio l'oceano.
0: Ultimamente ci stiamo buttando molto sul metal, new metal. Abbiamo avuto i Metallica logicamente settimana scorsa a Bologna, quindi certo, abbiamo dovuto dedicare qualcosa.
1: Bellissima Kenshiro.
0: No, ma lasciamo stare la recensione, la faremo poi quando torna Amos, che c'è stato. Adesso lasciamolo stare tranquillo in Sardegna a recuperare un po' l'abbassamento di voce. Andiamo avanti con questa cosa che mi stavi dicendo.
1: Allora, Jared Leto, bellissimo attore, bravissimo attore.
0: Lo ricordiamo per...
1: per fare l'attore.
0: No, per aver impersonato anche...
2: per tutti i film che ha fatto.
1: Per tutti i film che ha fatto, esatto. Sono una di quelle band che è un vero metallaro, un pochino...
0: L'ha interpretato anche The Joker.
1: Certo, sì sì, ma per l'amor di Dio, come attore è meraviglioso. Però ci sono una marea di band che non hanno la stessa risonanza dei 30 Seconds to Mars e sono
0: più meglio, diciamo.
1: Sì, che non devono vivere di luce e riflesso, che non sono arrivate lì perché c'era qualcos'altro.
0: È logico,
1: cioè, comunque,
0: che...
1: comunque Jared Leto, mi pare che una delle prime interpretazioni l'abbia fatta in Psycho. È un attore incredibile.
0: Beh, certo,
1: aveva già
0: è versatilissimo. Ha fatto...
1: Però, non sono una fan, quindi non seguo, non è che conosca bene il soggettino.
0: Ma è normale che una band, tra cui anche, insomma, anche Keanu Reeves, è un bassista, chitarrista e cantante, che è andato in giro.
1: Vampire Hollywood lui insieme
0: no,
1: con Johnny
0: no,
1: Depp.
0: No, no, no, no, lì è tutta un'altra cosa. Lì c'è, sì, c'è Johnny
1: lì
0: Depp.
1: Ci sono Johnny Depp e Alice Cooper.
0: Alice Cooper e anche chitarrista degli Aerosmith.
1: Ah, ok.
0: Perry?
2: Sì.
0: Perry.
1: No, ma io non sono aggiornato su questo.
0: Non Katie, Luke Perry. Steven Perry.
1: Luke Perry. Luke Perry non era quello di Beverly Hills?
0: Era quello di Beverly Hills.
2: No,
1: esatto.
0: Sai che non mi viene mai come
2: Perry Mason?
0: Perry Mason. Perry Naso, che era un personaggio di Grande Salvi.
1: Nel senso, noi abbiamo fatto tante cose, per esempio con i Lacuna Coil, in un momento in cui i Lacuna Coil erano ritornati.
0: Cioè le avete fatte insieme?
1: Sì, mi ha fatto dei concerti
0: parlaci
1: insieme.
0: Parlaci di queste cose.
1: Mi ha suonato a Imola, mi ha fatto un paio di pezzi. Maki ci ha aiutato.
0: Perché dobbiamo dire che forse molti non lo sanno, questo nome Lacuna Coil, ma sono italiani.
1: Assolutamente,
0: ecco, no,
1: sì.
0: Diciamo, non tutti
1: metà
0: lo sanno.
1: Metà di Quarto Giaro,
0: milanesi.
1: Metà che arriva dal milanese vario. Esatto. Adesso in realtà sono quasi tutti milanesi, prima non era propriamente così. Però se tu all'inizio, nei primi 2000, cioè, sono metallaro, ascolti Lacuna Coil, il metallaro medio ti...
0: Sì, se lo dicevi a noi avremmo detto, ma cosa, vabbè, lascia fa.
1: E questa è un pochino, no, la cifra dei tempi. La stessa cosa su 30 Seconds to Mars, non lo puoi mettere nel new metal, la gente glielo mette, okay?
0: Ogni generazione logicamente deve dire qualcosa della generazione dopo. Ma cosa ascoltate mai? Ma noi ascoltavamo meglio. Cosa
1: quando
0: ne sanno,
1: in realtà,
0: cosa ne sanno i 2000?
1: È super viva. Ci sono delle band di metalcore magari molto innovative, tipo gli Sleep Token, tipo i Falling in Reverse, i Motionless in White, che ti sto già facendo dei nomi che per assurdo, nonostante abbiano una vita e una carriera molto breve negli ultimi 4-5 anni, sono già vecchi.
0: Non si fa in tempo a fare una cosa che sei già vecchio, vai Pieroni.
2: È un attimo.
0: Allora richiudiamo comunque la chat, perché dopo abbiamo tante dediche.
2: Abbiamo una chat.
0: Abbiamo una chat,
2: sì, una chat del nostro direttore artistico.
0: Dica.
2: Perché si ricorda una cosa diversa della sponsorizzazione. Ha detto che tu dovevi dare 1000 euro alla radio per poter partecipare.
0: 1000 euro alla radio. Adesso ci guardo, perché adesso dobbiamo vedere quale
2: erano. D'accordo.
0: Ci mettiamo d'accordo.
1: Ma voi non l'avete quel brividino?
0: Accordo maggiore o minore? Cosa dobbiamo fare?
1: Quel brividino quando il direttore vi richiama all'ordine.
0: No, con Bruno assolutamente nessun brivido. Okay. Perché siamo buoni rapporti, buoni amici.
2: Hai il vocione così.
0: Hai il vocione che ti
1: quindi autorevole.
0: Si impressiona un attimo quando parla. Seria. Bruno parla sempre perché,
1: molto,
0: capito? Non voglio imitare, scusa Bruno, se ci stai ascoltando da casa. Anzi, ci stai ascoltando da casa. Comunque 1000 euro non te li do. Andiamo avanti. Dicevamo. delle nuove generazioni. Allora andiamo avanti. Allora, proprio c'era proprio una band che io ho visto dal vivo, tra l'altro in Svizzera, a un festival.
1: Ok.
0: Di cui io, il chitarrista che suonava, che faceva da lontano, lo vidi, mi sembrava il sosia di Amos, tra l'altro. Quindi ascoltiamo i Pieroni.
2: I Papa Roach.
0: No, loro non era questo. Grande Papa Roach.

0: 2004 dall'album Getting Away with Murder. Vai via con un omicidio.
1: No, abbiamo una domanda per la nostra speciale ospite da parte di Ursula, che gli chiede se potessi tornare indietro nel tempo, tipo...
0: Ma Ursula, la nostra grande Ursula, la nostra grande ascoltatrice?
1: Si firma Ursula.
0: Ursula, sarà... Ursi.
2: Ciao Ursula.
3: Ciao Ursula. Ciao Ursula.
1: Piacere. Se puoi tornare indietro nel tempo, qual è la band che vorresti cancellare dal mondo musicale?
3: Cancellare?
0: Oh,
3: Urca,
0: Madonna.
3: Che domandone.
0: Chissà quale cancellerebbe Ursula. Spero non la nostra.
3: Dipende. Allora, è una domanda veramente complessa, perché se potessi scegliere un determinato periodo, solo un periodo di una band, cancellerei assolutamente i Nightwish nel periodo con Annette Olson, perché non ce la potevo fare. Ma se invece dovessi veramente cancellare completamente una band dalla storia, i Ricchi e Poveri.
0: No,
3: non li reggo, non ce la posso fare.
0: Ricchi e Poveri è una grande storia. Adesso lasciamo stare le canzoni che
3: bellissimo.
0: Hanno fatte.
3: No, io non ce la faccio.
0: Però erano una grande band, anni 70,
3: sono
0: insomma, anche prima.
3: L'unica band sul pianeta che mi riesce a far venire i conati
0: che
3: di
0: confusione. A parte che era un pezzo scritto da Pupo, che quando se ne è accorto il successo ha detto si è manzato un po' le mani.
3: Pensa che io faccio l'insegnante nella mia vita vera. Io ho bambini di 13 anni che iniziano a cantarla tutte.
0: Quindi
3: le
0: tu sei anche insegnante di canto?
3: No. Italiano, sì. Storia e geografia.
0: Sei maestra proprio. La classica italiano, storia e geografia. Il sussidiario.
1: Prova di non sbagliare, sbaglierebbe i
0: proprio contributi, bisogna, perché se io sarebbe che tu facessi.
3: Esatto. Mi stanno sanguinando le orecchie.
1: Scendi il cane, dai.
3: Sì. Mamma mia.
0: No, adesso queste cose no.
3: Ma non è scendo il cane, è piscio il cane.
0: No,
3: è terrificante.
0: No. Ragazzi, non ci siamo. Qui ci stiamo allargando. No,
1: adesso ti imparo una cosa nuova.
0: Imparami una cosa, vai Pierroni, imparala.
4: Ma che bello questo pezzo!
0: Questo è dedicato a te! È dedicato a te la nostra rubrica per tutti i nostri ascoltatori che vogliono dedicare un pezzo a amici, parenti, amanti, sposi, non sposi. Quindi questo è il momento giusto per mandare in chat le vostre dediche. Io personalmente devo dedicare il prossimo pezzo che abbiamo scelto un po' all'unanimità, come al solito, poi vi dico qual è. A mia sorella Bea, che oggi compie gli anni, tanti tanti auguri,
1: auguri
0: Bea.
1: Auguri.
0: Ma non solo, anche il grande Ise, il nostro grande super fan degli Iron Maiden, che si trova proprio ad Amsterdam oggi per seguire il concerto degli Iron Maiden ad Amsterdam, perché lui è un contento, se ne deve guardare almeno 3-4 all'anno della stessa tournée.
3: È perché la prossima settimana sono qua, il 17.
0: Esattamente, giusto? Io devo ancora decidere se andrò o non andrò, perché purtroppo gli impegni di lavoro forse incastrarlo fa un po' difficile, ma forse fino all'ultimo mi tengo aperta la possibilità.
3: Ma non ti fa venire l'ansia sapere che potrebbe sempre essere l'ultimo tour degli Iron Maiden?
0: Purtroppo sì, purtroppo sì, purtroppo no, ma non ci voglio neanche pensare. In più voglio anche fare gli auguri a Ricky, grande mio amico Ricky DJ, che ha compiuto gli anni giusto ieri, e che eravamo prima al telefono e parlavamo di progetti futuri. Invece tu, Elena, vuoi dedicare, chi vuoi dedicare il prossimo pezzo?
3: Ai miei alunni che si stanno approcciando ai primi esami della loro vita.
0: Quindi stanno
3: e so quanta paura possono
0: esami
3: fare.
0: Esami di terza media.
3: Terza media, piccini, cuccioli.
1: Dietro le ombre ci saranno.
0: Ma te gli devi.
1: Professori nascosti.
0: Cioè, te quindi devi fare l'esame, devi fare le domande.
3: Esattamente.
0: Allora, ma gli hai detto, guarda che ti interrogo su questo, gli hai fatto un po'. No, a
3: loro
0: sorpresa.
3: Sanno che io gli posso chiedere tutto. Del tutto il mio programma dell'ultimo anno.
0: Ma dai, ma
3: di
0: non
3: tre
0: si
3: materie.
0: Fa. Ma che cattiva, non
1: a
0: si fa.
1: A questo giro solo l'ultimo anno?
3: Sì, a questo giro è facilitato sull'ultimo anno.
0: Ah beh, una donna rock, ma mica tanto a scuola.
3: Io li amo da morire i miei bambini, ecco. Però loro devono impegnarsi.
0: E quindi questa è dedicata a tutti i suoi alunni, a mia sorella Bea, a Ricky, che la suonavamo al Capital Tower.
1: E a tutti i nostri ascoltatori.
0: E il grande Easy, i nostri ascoltatori. The Shadow, The Vasquez.

0: Shadow the Rasmus. Siamo arrivati alla fine di questa grande puntata in compagnia di Elena, simpaticissima, e quindi vogliamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Messi Pieroni alla regia, un saluto anche a te.
1: Ciao a tutti.
0: È stata una grande puntata con Amos in collegamento da Olbia per il concerto di Vasco dei prossimi giorni. E quindi Elena, vuoi salutare tutti i tuoi amici?
2: Assolutamente sì, un bel abbraccione, un in bocca al lupo agli esami che cominceranno domani per tanti, e un salutone a tutti.
0: Salutone a tutti, siamo arrivati alla fine. Rock in Borgo Live, tutti i mercoledì sera dalle 19, MRC Media Radio Castellana. Noi vi salutiamo per i prossimi appuntamenti, guardateci anche sui nostri social.
1: Cercateci con Rock in Borgo.
0: Rock in Borgo.
3: Alla prossima puntata!
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: le 20
1: e 4 minuti.
0: Sono le 20
1: e 5 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
3: Cari amici radioascoltatori, eccoci qua per un'altra puntata del Luca Becchietti Show. 55 minuti di Super Sound come sempre. Iniziamo con un pezzo del passato quest'oggi. Sono Fleetwood Mac. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Don't Stop.

0: Carry On. Winners on a Luca Vecchietti Show.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
0: Crazy Town, Butterfly. Buona musica, ragazzi, e buon divertimento.

Holy Notes. It's a love. More music power. La bellissima Ariana Grande qui insieme a noi.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: Ah, quando sento questa voce mi sciolgo. Zara Larsson,

le curiosità. Ci siamo anche oggi. Iniziamo con la prima. I cosiddetti biscotti della fortuna, spesso offerti a fine pasto nei ristoranti cinesi, in realtà non appartengono alla tradizione di quel paese, dove la loro esistenza è pressoché ignorata. Più probabilmente tali dolcetti ebbero origine da un prodotto simile che veniva preparato già nell'Ottocento nei templi di Kyoto in Giappone, e la loro popolarità in Occidente sembra risalire agli anni della Prima Guerra Mondiale, quando si registrò una forte immigrazione nipponica negli USA ed in particolare in California. I cinesi ben presto si appropriarono dell'idea e iniziarono a produrre grandi quantità di questi biscotti per i propri ristoranti, dapprima in America e poi anche in Europa. La prima edizione della Coppa Davis di tennis fu disputata dall'8 al 10 agosto del 1900 al Longwood Cricket Club di Boston, nel Massachusetts. Inizialmente chiamato International Lawn Tennis Challenge, tale torneo era stato concepito l'anno precedente come una sfida in tale sport tra la rappresentativa statunitense, che risultò poi vittoriosa, e quella britannica. All'inizio del luglio 1909, la scozzese Marion Dunlop diventò la prima esponente del movimento delle suffragette, che lottava per l'estensione alle donne del diritto di voto, a praticare in segno di protesta lo sciopero della fame. Era stata incarcerata per atti vandalici e dopo 91 ore di digiuno venne liberata per non compromettere le sue condizioni di salute, ovviamente. Abbiamo l'ultima curiosità per oggi. Nel cimitero presso la chiesa di Mini Tregier, piccola località della Bretagna, è ospitata la cosiddetta tomba di Sant'Ivo. Ivo Eloride di Carmentin, scusate la mia pronuncia francese che è pessima, vabbè, proclamato santo costui nel 1347. Era un sacerdote vissuto nel secolo XIII che nei processi, nel ruolo di ufficiale di giustizia ecclesiastica, difendeva gratuitamente i meno abbienti, tanto da meritarsi l'appellativo di avvocato dei poveri. La sua presunta tomba, che forse era invece un antico altare in pietra, fu sempre venerata e in passato si credeva che passandovi sotto in ginocchio si potesse vedere realizzato qualsiasi voto o desiderio di si voglia. Ragazzi, queste erano le nostre curiosità per oggi e torniamo al nostro Super Sound. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: abbiamo avuto l'onore di ospitarlo anche quest'oggi, Luca Vecchietti Show.
1: Luca Vecchietti. The best music on the
0: best station. E concludiamo il nostro appuntamento, siamo arrivati quasi al termine, abbiamo ancora una cartucciona da sparare, insomma in senso lato ovviamente, musicale diciamo. Foster the People.

Lo dico piano, Foster the People, Sit Next to Me. È nostra, la nostra super sigla che ci dice che dobbiamo andarcene. Il tempo è scaduto, 55 minuti sono passati in super fretta quando si sta bene insieme e si ascolta dell'ottima musica. Tempus fugit!

0: Sono le 21 e un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Eccoci, ci siamo anche questa sera in diretta sui 927 kHz di Power 927. Io sono Luca Conti e non sono solo, naturalmente, perché davanti a me c'è
1: Luca Marini. Ci fermiamo qui perché il ragazzo è andato verso est.
0: Sì. Mi è sloveno.
1: Mi è sloveno.
0: Quindi il caro Diego, magari all'ascolto, noi lo vogliamo salutare. È una zona dove teoricamente potrebbe anche arrivare il nostro segnale. Invece abbiamo faticato moltissimo questa sera noi ad arrivare in radio, perché un'oretta prima della trasmissione c'è stato un mezzo nubifragio in molte zone della Lombardia, alcune quindi coperte dal nostro segnale in onde medie, e speriamo che in questo momento tutto si sia quietato, per cui anche l'elettricità, che normalmente ci crea qualche piccolo problema, sia diminuita. Non vedo fulmini, lampi, cose in giro, per cui teoricamente dovreste poterci seguire. Ma se per qualche motivo non riusciste a sentire bene il nostro segnale in onde medie, abbiamo delle radio partner che ci vengono in aiuto.
1: Perfetto, diciamo che partiamo con Radio Sava Sound, con il DAB in tutto l'Abruzzo. Centrale Milano, onde medie sui 1575 kHz. Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellana in onde medie sui 1098-711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bops con lo streaming su radiobops.ch.
0: Ok,
1: perché è cambiato in CH.
0: Ok,
1: ricordiamo anche il numero di WhatsApp. Bravo. Se proprio dobbiamo, e lo facciamo molto volentieri, 351 96 26 927.
0: Io invece vi voglio ricordare anche il nostro canale WhatsApp, importantissimo. Se volete, diventate nostri amici, cercate la nostra pagina con la ricerca semplice Power 927, però mi raccomando 927 scritto in cifre, perché ancora oggi alcuni mi dicono: ma non sono riuscito a trovare la pagina. Devi scrivere 927, ci trovi.
1: Dai,
0: subito.
1: Su. Hai detto WhatsApp, ma intendevi Facebook.
0: Intendevo Facebook, quale WhatsApp? Ma certo, resto. Però abbiamo anche una pagina web.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Che è www.power927, anche in questo caso in cifre, .eu.
0: Esatto, prima di iniziare, per chi ci segue su Facebook, non WhatsApp, ma su Facebook, probabilmente sarà già arrivata questa notizia, una brutta notizia, perché un caro amico, oltre che un grande appassionato di radio, cioè Zaffagni, Zaff per gli amici, ci ha improvvisamente lasciato, per cui noi abbiamo...
1: Ma proprio improvvisamente.
0: Improvvisamente, sì, una cosa assolutamente inaspettata, per cui la puntata di questa sera sarà dedicata a lui, perché siamo certi che ovunque si trovi in questo momento sarà felice di sentire la musica che, come sempre, vi proponiamo nelle nostre dirette del mercoledì. Night in Love a questo punto ha inizio, e non può iniziare che con la nostra magnifica sigla.
1: Spettacolo.
2: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. Bouncing on the sky wave, or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato, playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Era il 9 giugno 2025, eravamo in onda, lo ricordo, quando arrivò la notizia che Sly Stone ci aveva lasciato, lo pseudonimo di Sylvester Stewart, che abbiamo riascoltato insieme alla sua family e probabilmente con quello che è il suo più grande successo, ovvero Family Affair. Questi non sono i lupi di Balla coi lupi, eh?
1: No, ma ci assomigliano.
0: Però la canzone è stata scelta dal Marini, perché sapete che quando arriva lui, vabbè, sono canzoni un po' particolari. Bel duo questo, poi Unica Paris l'ho sempre amata. E qui insieme a Will Downing, grande duetto. What is the Love? Il titolo del pezzo che abbiamo in sottofondo.
1: I Love Supreme.

0: so se la notizia vi può interessare, ma nel 2022 Rolling Stone, la rivista ovviamente, l'ha classificata come la decima miglior canzone del 1982, per quello che può essere importante questo tipo di traguardo.
1: Va bene,
0: me la buttiamo lì come notizia. E ovviamente parlavamo dei Culture Club di Time. Già in sottofondo qualcosa invece di molto marinesco.
1: People's Choice.
0: Il pezzo lo dico dopo, il
1: titolo. Sì, meglio.

0: Secondo me Zaf sarebbe stato contentissimo di ascoltare questo pezzo. Certo, sarebbe stato meglio averlo qui con noi per annunciarlo insieme e farci quattro risate.
1: Direi.
0: Erano i People Choice, pezzo questo sempre scelto da Luca Marini e che ha come sempre un titolo quasi impronunciabile.
1: Non esageriamo.
0: No, va bene. If I Knew Then What I Know Now, questa la canzone di People Choice. Se volete ascoltare anche voi questo disco direttamente sul vostro piatto, dovete cercare l'album proprio che porta questo titolo, quindi l'eponimo della formazione, che ha una copertina bianca con il logo rosso e blu, insomma.
1: Molto
0: un
1: bello.
0: Disco difficile probabilmente da reperire, era il 1980.
1: L'abbiamo messo per quello.
0: Certo, certo, certo, certo, assolutamente. Beh, questa ci sta proprio bene, dopo People Choice. Del resto la scelta non è mai casuale.
1: No, mai, noi siamo dei geni,
0: certo, certo.
1: Incompresi, ma geni.
0: Sì, assolutamente incompresi. E anche sotto terapia, se proprio vogliamo dire.
1: Va bene.
0: Jimmy Bohorn, Spank.

0: Sì, però se devi venire qui per dare poche informazioni pure sbagliate, puoi stare a casa.
1: Te l'ho detto, l'ho detto prima: notizie false e tendenziose.
0: Certo. Vorrei approfittare di questi ultimi momenti con Jimmy Bourne e la sua Spank per salutare Diego che ci sta ascoltando. Ha scritto che è come se fosse qui con noi, ma ci sta seguendo da molto lontano. Ciao Diegone, mi raccomando, settimana prossima ti vogliamo qua, ci sarà un ospite d'eccezione. Non voglio assolutamente svelarlo, però quando...
1: niente spoiler, grazie,
0: però sarà una bella sorpresa, ecco. Adesso mettiamo i Greenley, come diceva il buon Faustone.
1: Esatto. E dobbiamo anche ringraziare sia la moglie che la figlia di Daniele Zaffagni che ci stanno ascoltando. Ci ringraziano e dicono che Zaff starà ascoltando e commentando la diretta, e noi sappiamo che è esattamente così.
0: E l'abbiamo fatto e lo faremo per tutta la puntata con grande piacere, veramente. Allora, qui abbiamo Pietro Marrone.
1: Esatto, Peter Brown.
0: Potevamo mettere anche altri pezzi, però.
1: E invece abbiamo messo questo.
0: Io avrei preferito Crank It Up, non si può mettere.
1: No, non l'abbiamo messa, evidentemente no.
0: Va bene. E allora passeremo i prossimi minuti con questa, che non sappiamo bene nemmeno quando inizia.
1: Adesso, guarda, tra poco.
0: The Only Come Out at Night, Peter Brown.

0: Il primo momento Made in Italy della serata è dedicato a una nostra quasi coetanea, nata il 12 giugno del 1963. Cristina Barbieri, ma da tutti conosciuta come Diana Hest.
1: Agevoliamo il filmato.
0: No, non possiamo.
1: Ah,
0: lo
1: no,
0: sai,
1: è vero, non si può.
0: Non possiamo.
1: Si può.
0: Non possiamo. Iniziò la sua carriera a soli 17 anni come corista di Ivan Cattaneo e da lì prese l'ascesa verso i suoi due successi mostruosi, cioè i successi mondiali. Oltre a questa Tenax c'era anche Le Louvre, penso. Ma chi non si ricorda di Le Louvre?
1: Io, ad esempio, io.
0: Vabbè, c'è un piccolo dettaglio, magari qualcuno non sa, e lei era nipote di Mario Lavezzi.
1: Vabbè,
0: che l'abbia forse sì, leggermente agevolata, non vogliamo essere assolutamente.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Solo
1: no,
0: capacità artistiche.
1: sì.
0: Va bene. Abbiamo Cool and the Gang che continuano con bo bo bo bo bo bo.
1: Adesso arriva e cantano.
0: If you feel like dancing, arriva.
1: Vai.

0: tradiscono mai Kool & the Gang, vero?
1: No, e poi siamo andati tutti e due su sto pezzo qua di questo album, eh?
0: Sì, quando andiamo d'accordo vuol dire che scegliamo qualcosa di proprio bello.
1: Penso.
0: If you feel like dancing, get on down. Get on down. E anche working out, se vogliamo.
1: Certo.
0: La prossima è una cantante barese.
1: Esatto. Almeno originaria di Bari.
0: Assolutamente, si chiama Tremaine Hawkins.
1: Sì, certo.
0: Ma tutti la conoscono solo come Tremaine.
1: Esatto. E qui non si scappa.
0: Forse il suo più grande successo fu Fall Down, Spirits of Love del 1986, ma noi potevamo scegliere questa? Ma ovviamente no. In the Morning Time.

0: baby, bello potente come piace a noi il momento 101 like questa sera. L'abbiamo scandito con Howard Johnson e la sua So Fine, pezzo che è piaciuto moltissimo qua giù, ma che sarà sicuramente piaciuto moltissimo anche a qualcuno lassù.
1: Eh sì.
0: Allora, devi sapere che questo brano insieme ad Howard Johnson è interpretato da un vocalist d'eccezione che si chiama Fonzie Thornton, ma forse non tutti sapranno che lui era il lead vocalist degli Chic.
1: Eh certo.
0: Ma ci sono collaborazioni veramente straordinarie nella sua carriera, ma soprattutto è conosciuto per essere stato scoperto direttamente da Bernard Edwards in persona.
1: Scusa se è poco.
0: Esatto. Il prossimo momento 101 like è per settimana prossima intorno alle 22:45, ma attenzione perché i prossimi minuti li passiamo con un pezzo disco afro meraviglioso. Luca Marini questa volta ha dovuto arrendersi. La scelta è mia personale. Loro sono i Mantus. Chissà quanti di voi li ricorderanno. Pochi, pochissimi, secondo me.

0: Hai notato gli effetti speciali?
1: Stavo dicendo la stessa cosa. Delle volte siamo sincronizzati in una maniera che fa quasi paura. Volevo darti l'elenco dei componenti di questa formazione perché secondo me vale la pena ricordarli. Il primo era Billy Amendola alla batteria, al synth drum. Però... ma soprattutto c'era John Katz, Kaczmarek.
0: Ah, e io l'avevo sentito che era un po' Kaczmarek da questa parte.
1: Poi c'era Jimmy Bradford, Jimmy Meyer e soprattutto Frank De Crescenzo, parente di Luciano probabilmente.
0: Con Frank De Crescenzo abbiamo proprio...
1: Va bene amici, abbiamo un amico, scusate il gioco di parole, ma è di solito è una delle prime dei primi messaggi che leggiamo quando arriviamo in radio.
0: Diciamo, no? Che manca un Diego, ne arriva un altro.
1: Ne arriva un altro, esatto. I nostri saluti al caro amico Diego Cherry.
2: Ciao a tutti.
1: Per tutti Wild Cherry.
0: Esatto, lui Wild è il nostro Cherry, Wild Cherry.
2: Assolutamente.
1: Non neanche preparati la canzone, potevamo, mi fai fare delle figure.
0: Ma
1: però.
0: Dai, male. Te l'ho detto prima.
1: Fai dire due parole a Diego che intanto che lo cerco. Dai, su, fai il bravo.
2: Allora, per questa sera, invece di mandare messaggio come al solito a Power 927, ho pensato bene di venire di persona.
0: Hai fatto bene.
1: Hai fatto benissimo. Poi soprattutto sai che a noi piace moltissimo quando vengono a trovarci e non sono a mani vuote.
0: Questa è un'abitudine, devo dire.
1: È una bella abitudine.
2: Ma diciamo che è stato un piccolo presentino.
0: Diciamo
2: che a mani vuote a bicchieri pieni. Ecco.
0: Ma adesso che cos'è che stai registrando a casa la puntata?
2: No, per questa sera non sto registrando con niente.
0: Allora te la daremo noi.
2: Ma siccome ci sono le repliche, approfitterò delle repliche.
0: Bravo,
2: soprattutto.
0: Bravo.
2: Perché dovete sapere che lui, del sabato pomeriggio,
1: che il buon Diego, la nostra memoria storica, ci registra sin da tempi immemorabili, quando praticamente la radio non c'era ancora.
0: Ha più registrazioni lui di noi.
1: Assolutamente.
2: Qualcuna forse sì.
0: No, garantito. Guarda.
1: Soprattutto di quella vecchia emittente, sai, ti ricordi?
2: Quell'altra emittente che là. Non diciamolo, però
1: noi abbiamo poca roba. Secondo me ne hai più tu davvero. Cioè, lui adesso ha fatto la battuta, però in realtà.
2: Può anche essere.
1: Sì, è molto, molto probabile. Intanto, però, io amabilmente, voi parlavate così tranquillamente fra di voi, ho trovato il pezzo di Wild Cherry.
0: Quindi
1: era questa,
0: lui.
1: Hai capito qual era quella che volevo passare? Te l'avevo detto prima della diretta. Wild Cherry. Resti con
2: presente.
1: Noi ancora, giusto? Qualche
2: assolutamente
1: minuto.
2: Assolutamente sì.
1: Try a piece of my love.

0: piccola eccezione per il secondo spazio Made in Italy. Abbiamo un po' sforato il nostro momento. Cosa c'è da ridere?
1: No, niente. No. Pensavo fra me e me.
0: Dicevo, abbiamo un po' sforato la nostra comfort zone. Infatti, questo pezzo Cambio Direzione di Francesco Renga è stato pubblicato nel 2007.
1: Pure!
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, una però cosa incredibile.
0: È nato il 12 giugno del 1968. Più giovane di te, comunque. Fai tanto lo spirito.
1: Frega niente.
0: Va bene, andiamo con un altro vinile, un'altra Luca Marini Selection.
1: Hai detto niente.
0: The Cost of Loving, questo è il titolo dell'album. Addirittura si pubblicizza un concerto, un fantomatico 2-8 maggio. Vabbè.
1: Va bene.
0: Non sappiamo bene di quale anno, per cui non importa, non importa. Loro sono gli Style Council. I Didn't Matter.

0: è inutile che cerchi avidamente sull'LP se trovi qualche cosa di all'altezza. C'è solo questo pezzo qua.
1: Ma mi piaceva tantissimo questo pezzo.
0: Really, really, really didn't matter.
1: Bello, bello, bello.
0: Ed erano gli Style Council. Abbiamo già invece pronto il prossimo disco, che magari lo facciamo presentare al nostro ospite. Cosa dici?
1: Ma guarda, può fare quello che vuole. Lui qui è ospite, ma anche padrone.
2: Beh, padrone direi di no.
0: Padrone per una notte.
2: Certo. Rapper una notte.
0: Bravo, bravo. Sì, però anche fargli presentare l'unico pezzo che non ha l'introsegnata.
1: È assurdo.
0: È da bastardi.
1: E chi è che l'ha detto?
0: No, non me lo ricordavo più, però. Okay. Dai, allora rimandiamo alla prossima. Cioè, veramente, mi sembra veramente uno scherzo, uno scherzo. Sono di Shalamar e questo era il titolo Take It to the Bank.

0: uno degli spazi meteor più entusiasmanti di sempre. Bravo Diego, bravissimo Diego, che sei lontano ma hai comunque contribuito stilando anche questa volta un testo veramente pregno, dove ci racconti le caratteristiche di questo gruppo che è stato uno dei più rappresentativi degli anni Ottanta.
1: Diego, che sei lontano ma così vicino.
0: Quando penso a un gruppo anni Ottanta, mi dovessero dire: ma cos'è il gruppo? Qual è il gruppo che tu ricordi che ha più rappresentato quel decennio? Ma sicuramente gli AAA.
1: Su questo devo proprio darti torto, perché questi li odio, perché non mi sono mai piaciuti. Questo pezzo è una roba terrificante. Dalla, sì, vabbè, ma è una roba bruttissima, secondo me.
0: Penso che non va neanche la base. È morta la base. Vabbè, tanto che tu racconti le belle cose, io vedo di sistemare, perché non va più.
1: Ma cosa vuoi che ti racconti su sta roba qui?
0: Cioè, non lo so, però Diego si
1: è impegnato. Che hanno realizzato un'impresa qui, un'impresa pazzesca. Un'impresa pazzesca.
0: Come un'impresa pazzesca. Pazzesca.
2: Fantozzi è lei?
1: Sì, perché qui siamo. Mai riuscito a nessun altro gruppo norvegese prima di loro. Guarda,
0: quale sarebbe l'impresa pazzesca? Spiegaci.
1: Con il loro singolo di punta hanno C' conquistato il numero uno della prestigiosa classifica americana Billboard Hot 100. E già questo la trovo una roba assurda.
0: Intanto, prima roba, si è ribaltato due volte che si cheso nella tomba. Si dice Hot 100 e non Hot 100.
1: Hot 100 è col numero.
0: Sì.
1: Un poker d'assi leggendario che ha spia a capo nato la strada al pop scandinavo nel mondo, vabbè, e ha lasciato una bocca aperta l'intera industria musicale. Io sono senza parole.
0: Scusaci,
1: infatti vedi,
0: scusaci, Diego,
1: non ho niente da dire.
0: No, guarda che c'è un'altra parte che devi leggere. È fondamentale, perché si riferisce proprio alla canzone che abbiamo ascoltato
1: qui
0: adesso, cioè
1: bianco.
0: Take on Me, che è il loro successo di punta.
1: Il videoclip è diventato un simbolo universale degli anni Ottanta.
0: Ma perché?
1: Pensa,
0: è importante il
1: non
0: perché.
1: Me lo ricordo neanche. Invece
0: sì,
1: la tecnica del rotoscopio,
0: esatto,
1: un mix rivoluzionario,
0: esatto,
1: di disegni a matita ed elementi reali. Ha vinto ben 6 MTV Video Music Awards.
0: Vedi che quando vuoi che ti impegni le dici le cose.
1: Nel 1980 è diventato uno dei video più visti di sempre, un'estetica che ancora oggi evoca la magia di quel decennio.
0: Fantastico, quasi come il pezzo che ascolteremo adesso, perché come sapete nel momento meteor sono previste due canzoni.
1: Altra chicca.
0: Dopo Take On Me, questa è una chicca vera, eh? The Sun Always Shine on TV, perché splende sempre il sole in televisione.

0: con una certa ritrosia che interrompo l'esecuzione di questo magnifico pezzo degli The Sun Always Shine on TV.
1: Meno male.
0: Pezzo so particolarmente gradito dal nostro amico Giovanni, magari glielo faccio risentire adesso.
1: Guarda. Questa gli piace sicuramente di più.
0: Vabbè, quindi devo dire la solita formuletta.
1: No, dai, non c'è problema.
0: Sì, Giovanni, purtroppo è così. Anche questa è una Luca Marini Selection. Heart in the Fire.

0: direi niente. Fate
1: pochissima
0: tutto
1: responsabilità ha.
0: È una cosa pazzesca.
1: È una cosa pazzesca. Ormai è il mantra della serata.
0: Sì, sì.
1: Lasciamo stare. Herta Kitt, Where Is My Man? Da che film?
0: Che ne so io?
1: Non lo so, l'hai detto prima.
0: Non lo so.
1: No, niente.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: duretta con il genere maschile mia, però la mettiamo sempre. Siamo un po' taffaziani, ma questo pezzo ci piace particolarmente.
1: Taffaziani,
2: è bella, è bella.
0: 12 giugno 1995 moriva Mia Martini. Noi abbiamo voluto celebrarla con questo pezzo. Gli uomini non cambiano, da Lacrime 1992. Ed ora si rallenta il ritmo.

0: Che capolavoro per aprire la nostra mezz'ora slow jam, ragazzi, spettacolo,
1: bellissimo pezzo, complimenti. Potevo fare una pernacchia, ti ho fatto l'applauso, più di così.
0: Io non so veramente cos'altro aggiungere. Stasera mi hai detto cose che voi umani non... Vabbè. Allora, l'album era Into the Light, scusate, Coming Out of the Dark, invece il titolo della canzone, lei ovviamente Gloria Estefan. Anche questo pezzo lo troverete nella nostra playlist Spotify che il buon Luca sta compilando
1: alla
0: con grande,
1: grande
0: maestria grande. Anche questa sera. Ed ora Float On.
2: Aquarius. And my name is Rally.

0: Abbiamo una zanzara in studio, attenzione.
1: Una? Sai che qui c'è
0: Nick Cagnall,
1: questa era... zanzare c'è in giro qua.
0: Certo. Questa era Holding Back the Years, Picture Book 1986, l'album da quale abbiamo estratto questa meraviglia canzone che, pensate, Mick scrisse a soli 17 anni e in seguito a un trauma, diciamo, subito quando ne aveva addirittura 3, cioè quando la madre abbandonò lui e il padre. Era una curiosità, ma giusto per festeggiare con lui il compleanno, visto che è nato l'8 giugno del 1960. Si avvicina a grandi passi il momento dei saluti. Facciamo con una canzone questa volta un pochino inflazionata, concedeteci.
1: Ma sì, porca miseria.
0: Poi quando si parla di Shadea Du, scusate, possiamo anche soprassedere, giusto? Ma davvero devo annunciare questo pezzo qua?
1: Sì.
0: Sono pagato, dici?
1: Sì, sì.
0: No, per cui non lo faccio.
1: Ma dai.
0: Your love is king.

0: sono 15 giorni che non realizziamo il nostro consueto video perché manca il social media manager ufficiale, e figuriamoci se io e Luca, i two look, riescono a mettere insieme un telefono.
1: Non so neanche dove si schiaccia per registrare.
0: Ma ti puoi immaginare. Però ti devo dare la notizia che settimana prossima rientra, Tiek.
1: Tiek, gli spacco una mano, perché è quella proprio che lui schiaccia. Il
0: quella
1: rec.
0: Che usa. So.
1: Esatto.
0: E con questo veramente arriviamo ai saluti, eh? Abbiamo scelto un pezzo particolarmente adatto per quest'ora della notte.
1: E che pezzo?
0: E che anticipa il nostro rientro a casa, dove esatto. Dovremo guidare proprio nella notte.
1: Ti tocca drive.
0: Sono i Cars su Power 927 per concludere la nostra diretta Nighttime Lover. Drive! Please go on.

0: Esatto, quello che faremo fra breve, Driving Home Tonight, erano i Cars.
1: Se
0: su
1: troviamo
0: note,
1: la macchina.
0: Beh, speriamo.
1: Sì, cioè, quello sì.
0: Soprattutto se troviamo la strada, è già più difficile. Che dici, salutiamo le radio partner?
1: Ma sì, dai, Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano, onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie 1098 e 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.ch.
0: Molto bene. Allora, intanto, prima di salutare, dobbiamo salutare il nostro ospite, che è stato come al solito gentilissimo, è venuto qui anche con un omaggio, e questa cosa ci fa piacere, ma al di là di quello, a noi fa piacere la sua compagnia.
1: Grazie.
0: Fa piacere sapere che è sempre all'ascolto, perché noi abbiamo una certezza quando arriviamo in radio, di avere il primo messaggio che è il suo.
1: Esatto.
0: E questo è importante, mi raccomando, mantieni la tradizione.
2: Certamente.
0: Quindi grazie anche a te, speriamo di averti ospite la prossima volta. Non farmi passare ancora 3 anni, però, perché io ero convinto che fosse molto, molto meno il tempo.
2: No. 3 anni quasi esatti.
0: Porca miseria.
1: Figurati.
0: Qui ci rendiamo conto di quanto il tempo vola e voli e non ci si renda conto.
1: È vero.
0: Prima così. Parlando così fuori onda dicevo, sarà stato un paio d'anni fa che è venuto Diego a trovarci.
1: Invece no.
0: Sono già passati 3 anni. Va bene, amici. Allora, noi vi salutiamo non prima di avervi ricordato quali sono gli appuntamenti in replica del
1: Perfetto.
0: Weekend, quindi potrete riascoltarci se vorrete sabato alle 16 oppure domenica alle 20.
1: Ottimo.
0: E sulle note introduttive della canzone finale vi dobbiamo anche dire con grande piacere che alla fine di questo brano manderemo un piccolo omaggio a Daniele Zaffagni con un contributo audio che ci è stato fornito da Giuseppe Fiorellini,
1: esatto.
0: Che ringraziamo moltissimo. Detto questo, da Luca Conti l'appuntamento è a mercoledì prossimo, sempre alle 22, un'altra diretta Nighttime Lover.
1: Ciao da Luca Marini
0: e ovviamente ciao anche dal nostro ospite.
2: Ciao a tutti.
0: Bye bye.

0: mezzanotte.
1: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

giorno dopo. Vi ringrazio tutti per avermi perdonato. Ora sono pronto per quanto ieri ho dichiarato. Ma oggi è un altro giorno e son più spensierato. Se ho detto che mi sparo, vorrà dire che scherzavo. Ma domani, domani quasi quasi mi sparo, sì.